0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

se vuoi conoscere chi sei. Se vuoi sedurre la realtà.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Ciao, sono Paolo Spagnolo. Ogni mercoledì a partire dalle 21.30 fino alla mezzanotte, Night Train su Radio Meano. Vi aspetto.

0: Ed eccoci qua ragazzi, ciao e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. E siamo ancora qua, non ce ne andiamo mai.
1: Spazio Smile, Smile perché ci sono io, settimana scorsa non era Smile.
0: Mamma mia, ci sei anche tu questa sera, lo sapevo. Vedi, son partito da solo e ho detto oh che bello. E invece è arrivata, vabbè, è saltata dalla porta e ha detto oh ci sono pure io.
1: Saltata? Mi stai perculando, Francesco?
0: No, è la realtà, è saltata, sembrava una gazzella. Ho detto porca miseria come è arrivata allegra oggi. Comunque ragazzi, grande appuntamento, perché oggi abbiamo una grande artista che verrà a trovarci, ma tra poco, perché se non partiamo in modo giusto non è Spazio Smile. Sai con che canzone iniziamo, tu che sei così preparata?
1: No,
0: sempre
1: io
0: sul
1: sono solo Smile.
0: Ah, lei è solo Smile, che bello. Quindi partiamo così, al suo insaputa, e dato che è una settimana un po' particolare, perché non c'era il direttore questa settimana, il direttore non c'era, quindi ho fatto quello che volevo io, ho cambiato canzone.
1: Cioè, la direzione
0: La direzione mi ha dato carta bianca,
1: no,
0: e quindi
1: ha dato carta bianca, non ci credo, te la sei presa.
0: E certo, ma la sorpresa, io gli ho detto che non c'è perché mi chiamavano, ma il direttore non c'è, no, ha fatto il ponte. Poi mi dice, fra, ma sei tu, però ha fatto il ponte.
1: Non sei tu il direttore, no. La gente non lo sa, vabbè. Non sei tu il direttore.
0: Ok, va bene, sono lo, come si dice, lo chauffeur.
1: Mamma, come sei international stasera.
0: Quando non ci sei io sono migliorato tantissimo.
1: Che non ti vedo.
0: Comunque ascolta che canzone e dopo non saremo più da soli.

0: Ragazzi, dopo il System of Down, devo dirlo bene, perché qua abbiamo una grande
1: Qua ti
0: professoressa.
1: bacchettano,
0: Qua mi
1: ragazzi.
0: bacchettano, perché ragazzi, perché mi bacchettano? Lo spieghiamo in maniera molto veloce, perché oggi siamo in collegamento con New York City, giusto? New York City, e abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi su Spazio Smile Kay Stark. Ciao
1: Ciao,
0: Kay!
1: ok.
2: Ciao ragazzi, come stiamo?
0: Stiamo bene, stiamo bene. L'inglese, il mio inglese va bene?
2: Sì, perfetto.
0: Oh,
1: Fermati,
2: Perdonatemi se io faccio un mix di lingue, comunque, che
0: ma
2: succederà
0: tranquilla, tanto noi non lo
2: sicuramente.
0: capiamo, non lo capiamo, ok? Vai
1: O
0: tranquilla.
1: meglio, lui non capisce quel che dici, tranquilla.
0: Quindi ragazzi, siamo con... Che tempo fa a New York City?
2: Sono 30 gradi, io sto da Dio,
1: Guarda che è lo
2: posso
1: stesso
2: dire.
1: tempo che faceva da noi alle 4 meno un quarto di pomeriggio, pensa.
2: Mamma mia.
0: Madonna, oltreoceano cambierà qualcosa, no?
1: Beh, mi auguro.
2: Boh, qui si sta benissimo, posso
0: Ma con
2: dire.
0: 30 gradi?
2: Eh sì, beh, dopo l'inverno che abbiamo avuto, non mi lagno, mettiamola così.
1: Ah, nevicato di brutto.
0: Eh beh, sì, vabbè, ma
2: Sì, di
1: l'inverno
2: brutto
1: veramente
2: davvero, sì.
0: qua ha nevicato a Milano, no?
1: No, da noi no.
0: Da noi no, mandaci un po' di neve ogni tanto, ok?
2: Sì, guarda, ve la mando tutta, tutta
0: Oh,
2: vostra.
0: che bello. Allora, facciamo così, dato che siete due principesse, anzi abbiamo la Queen e la nostra principessa Kay, e allora fai tu la domanda, Queen, vai.
1: Allora, è l'unica domanda, quindi già vedi che lui è uno che dice le bugie, non c'è niente di preparato. No, non è vero, c'è
0: È
1: una cosa sola
0: una
1: preparata.
0: domanda. In 8 anni abbiamo partorito una sola domanda.
1: Pensa tu quanto ci metteremo a fare le interviste giornalistiche, io e te insieme. Un disastro. L'unica domanda che ti facciamo è: chi è Kay Starks?
2: Mamma mia, ma da
1: Ma
2: dove
1: easy,
2: cominciamo?
1: parti da dove vuoi, perché tu effettivamente potresti racchiudere tutto in un giro del mondo, più o meno, o quantomeno in metà.
2: Beh, diciamo comunque almeno tre paesi. Sì, comunque sono una ragazza di Laguna, in fondo del cuore, cresciuta a Venezia e mi sento molto italiana, non so, anche con un lato americano, dato che ormai sto qui.
1: Lei è
2: E sono
1: praticamente partita.
2: appassionatissima dell'arte, ecco, della musica.
1: Lei è partita da Venezia per fare scalo a Parigi, come si fa classico, ma lei l'ha fatto proprio fermandocisi un po', per poi andare dall'altra parte.
0: Ma scusa, per andare a New
2: Sì.
0: York devi passare da Parigi per forza?
1: Beh, tendenzialmente fai scalo a Parigi
2: Ormai
1: o fai
2: no,
1: scalo.
2: crescendo
1: Vedi?
2: sì, una volta sì, una volta sì.
0: Quanti secoli sei andata lì? C'era la Torre Eiffel quando sei
1: No, ma è una
2: andata.
1: cosa
2: Beh,
1: recentissima,
2: ho 23 anni,
0: no, ma non
2: quindi.
0: te,
1: No,
0: non
1: ce l'ha
0: te,
1: con me,
0: ce l'ho con la
1: capito? Ce
0: Queen.
1: l'ha con me.
0: Perché secondo me lei quando è andata a Parigi
1: Cioè,
0: non c'era la
1: rivoluzione
0: Torre Eiffel.
1: industriale, non c'era ancora la Torre
0: Secondo
1: Eiffel.
0: me sì, la rivoluzione, perché c'è stata la rivoluzione
1: No, no,
0: industriale?
1: no,
0: No,
1: tranquillo,
0: ok.
1: Francesco, è un passato remoto, ma molto
0: Ah,
1: remoto. Quindi niente. Ma detto ciò, che cosa ti sei portata quindi da Venezia,
0: ok. Lo
1: da
0: spazzolino?
1: Parigi?
0: No.
1: L'ha comprata al duty free quello.
2: Sì, vabbè, lo spazzolino che me lo dimentico ovunque, comunque. No, la cultura, il modo di fare, il dolce far niente, cioè comunque quello che mi porto dall'Italia alla fine del giorno, senso di comunità, l'amore per le persone che mi stanno vicino, e, sì, e per tutto quello che è un po' misterioso, diciamo, che comunque Venezia è una città particolare, quindi mi attrae tutto quello che è un po' mistico, comunque.
1: Sì,
2: E
0: ma
2: l'acqua, sicuramente.
0: come l'acqua?
1: Vabbè, Venezia, Veneto,
2: Venezia.
1: Venezia,
0: Ah, pensavo che
1: la gondola.
0: ma io pensavo che si era portata la bottiglia d'acqua.
1: Certo, si è portato il canale proprio.
0: Che ne so, la Ferra. A proposito, parlando di cose molto, molto, molto serie, ma c'è la Ferrarelle a New York?
1: Figaro.
2: Sai che non lo so.
0: Ah, vedi. E che acqua
1: La San
0: bevete?
1: Pellegrino sì. La
2: Sì,
1: San
2: San
1: Pellegrino
2: Pellegrino
1: c'è.
0: come fai a
2: sì.
0: saperlo?
1: Francesco, io
0: Ah,
1: giramondo.
0: è la rivoluzione francese, è passata anche lì.
1: Quella, no, Figaro, quello è
0: Quella
1: ancora
0: ancora
1: prima di
0: prima.
1: quella industriale, cioè
0: No,
1: proprio.
0: non c'ero, in quel periodo non c'ero, mi dispiace. Comunque, la tua musica è stata influenzata dal mondo italiano lì a New
2: Sì,
0: York?
2: fortemente, fortemente. Ho avuto un prof che l'italiano alle medie strepitoso, una persona molto speciale che infatti mi ha trasmesso questa passione per la letteratura e la poesia, e quindi mi porto dietro questa storia, e infatti tutte le mie canzoni nascono da un formato comunque poetico come poesia, quindi sì, mi porto dietro questo amore per il rendere un po' tutto romantico in qualche modo.
1: Quindi cronologicamente tu fino alle scuole medie sei stata in Italia?
2: Sì, ho fatto un mese di liceo, però poi sono andata in college a Londra, in Inghilterra, sì.
1: Ah, ecco, Londra ci mancava, ragazzi. Io l'avevo trasferita subito a Parigi,
0: no?
1: Invece
0: ma
1: no,
0: quale pare? Perché adesso con le nuove generazioni fanno lo scalo a Londra e poi vanno a New York.
1: Sapevo Amsterdam o Parigi, invece è diventata Londra, perfetto.
2: Beh, sono nata a Parigi, quindi ci stava.
1: Ah,
2: ci
1: quindi
2: stava.
1: Parigi viene molto prima.
0: Sì, lei è nata con la Torre Eiffel, l'hanno concepita sotto la Torre Eiffel e lei è nata lì. Poi è venuta
1: altro
0: in Laguna, cadero,
1: capito?
0: Poi è venuta in Laguna, a Venezia, poi è andata, cioè, ragazzi, ha girato tutte le città più belle del mondo.
2: Sono molto fortunata, sì.
0: Se dovessi scegliere una città dove vivere per sempre?
2: Uff, mamma mia.
0: Adesso esce e dice Cosenza, ti immagini?
2: Mamma, se potessi, no. Beh, non c'ho niente contro.
0: No,
2: se potessi fare un mix di New York e Venezia, sarebbe il loro figlio. Cioè, qualsiasi cosa ne uscirebbe.
1: A Las Vegas trovi tutto questo. A Las Vegas.
2: Ecco, perfetto, siamo messi benissimo.
0: E cosa porterei? Cioè, cosa terresti? New York in una valigia e di Venezia in una valigia?
2: Beh, di New York questa atmosfera dinamica, di miscuglio di cultura, di tutti che lavorano, che hanno voglia di scoprire, di questa atmosfera di curiosità, e di Venezia proprio, cioè è casa per me, poi la natura, la comunità, il modo di fare le cose, c'è un'eleganza diversa, nel senso Venezia sarà per sempre il mio posto del cuore.
1: Beh. Quindi, cioè, i cicchetti e lo spritz ce li mettiamo?
2: Infatti, un giretto in barca.
1: Voglio dire, adesso, con tutto il rispetto per New York, dove si vocifera,
2: un bel aperitivo.
1: Si vocifera che, per carità, la pizza newyorkese, tutto quello che vuoi, ma i cicchetti e lo spritz non ce li vogliamo mettere.
2: No, il modo di fare aperitivo a Venezia, devo dire, mi dispiace il resto del mondo, però la vinciamo noi, quella lì.
0: Ok, posso farti una domanda molto intima che sfiora quasi la pornografia?
1: Francesco,
2: sì, sì, sì. Dai, vediamo, dipende, vediamo.
0: Ok,

0: Il croissant, sì.
1: La baguette va in giro. Lei sì. praticamente va in giro con la baguette sotto l'ascella, capito?
0: E lo puccia nello spritz. Okay, ok. Lo puccia nello spritz e poi
1: in
0: scrive
1: tutto questo
0: canzone.
1: In Central Park scrivendo una canzone.
2: È così che mi vengono le ispirazioni giuste, no?
1: Ma, certo.
0: Ma a proposito di ispirazioni, come mai ti ha ispirato questa canzone di questa grandissima artista, Pensiero Stupendo, che oggi andremo a far ascoltare al nostro pubblico di Spazio Smile?
2: Mamma mia, beh, Patti Pravo l'ho sempre amata, è un'icona, è bravissima musicista e cantante, poi come persona fenomenale.
1: Beh,
2: però proprio la canzone stessa, sì, mitica. Però la canzone stessa, diciamo che l'ho scoperta recentemente, mi dispiace dirlo, è stato un po' come amore a prima vista, però in modo sonoro, nel senso mi è venuta la pelle d'oca la prima volta che l'ho ascoltata, quindi ho subito avuto questa connessione e poi il modo in cui si esprime Patti, cioè una roba...
1: Lei si esprime tutta, veramente col corpo, con i vestiti, con tutto.
2: Sì, lo si sente dentro, quindi sì.
0: Ma secondo me l'hai scelta anche perché anche lei Gesede Venezia.
2: Ciò
0: è de Venezia, ho detto giochiamo in casa.
2: Comunque però.
0: E tu hai mai avuto l'occasione, la possibilità di conoscerla?
2: In realtà sì, sono andata a vederla in concerto il 14 maggio, il 14 maggio a Padova. Bravissima, bravissima, e l'ho conosciuta dietro le quinte grazie a un carissimo amico. È stata simpaticissima, poi posso dire stupenda,
0: vabbè,
1: stupenda. Ragazzi, per l'età che ha,
0: cioè, supera gli 80,
1: sì, ma mettici la firma.
2: Beh. Ma davvero brava, davvero davvero brava, c'è una presenza sul palco incredibile,
1: ma la voce incredibile. Che è rimasta,
0: beh, certo, che ma non è scontato, se parliamo del lato estetico, io la cambierei subito con la Queen qui a fianco, cioè 84 anni è molto più bella di te, che ne hai... quanti anni hai? 40?
1: 24
0: anni, però Patti Pravo secondo me li porta molto meglio, perché...
1: ma tu sei sempre così carino,
0: hai visto?
1: Cioè, tu devi sapere che noi non ci vediamo da 10 giorni.
0: Oh, ma okay. Sono ringiovanito, i capelli bianchi non ce li ho più.
1: Non è vero, non è vero, perché immaginati la disperazione di Francesco. Poi però fa queste scene in onda, capito? Dove
0: no, mi
1: sei mancata. Io farei vedere le chat.
0: Quando sto con lei assomiglio, non so se ce l'hai
2: Ecco, questa è un'idea per una serie podcast. Comunque mostrare
1: ma noi
2: le
1: siamo
2: chat.
1: Una serie, sì, noi siamo una serie, guarda, siamo una roba che...
0: Pensa che quando lei c'è, io assomiglio a Pippo Franco. Quando lei non c'è in studio, assomiglia a Lenny Kravitz. Cioè, è una cosa incredibile, quindi cioè, è palese la cosa, ragazzi.
1: Io ero rimasta Derulo, però va bene.
0: Jason Derulo viene il giovedì, perché io in base ai giorni ho le somiglianze, ok? Quindi può cambiare. Comunque, allora lo facciamo in americano? Che dici?
1: Faglielo fare lei, fagli presentare.
0: Sì, in americano, quindi in America, perché non è uguale all'inglese.
1: No, perché
0: in americano,
1: è molto chewing gum.
0: È molto chewing gum. Allora, in americano, lancia la tua bellissima canzone qui su Spazio Smiles. Spazio Smiles, perché...
1: No, perché siamo due Smiles. Siamo plurale,
0: due, è vero.
1: Siamo due.
0: Quindi, come sai fare tu e come sa fare solo Kay, lancia la tua bellissima canzone.
2: Quindi in inglese? Siete sicuri?
0: Vai tranquilla, tanto non ti capisce nessuno, ok? Vai
1: tutto il resto è sicuro.
2: Top. Well, hi everybody.
0: Cosa ha detto?
2: Please listen.
1: Te lo traduco nel fuori orario.
2: Hi everybody. Here's my version of Pensiero Stupendo. I hope you enjoy it. Thank you very much.

0: E ragazzi, tu ancora è lei.
1: Ancora è noi.
0: No, è lei.
1: Però dice noi.
0: Ho capito, ma se sia... Ma perché ti devi intromettere? Se siamo io e Kay, le la volevo dedicare, no?
1: Ma siamo noi.
0: Ma oh, Kay è gelosa.
2: Infatti sono io l'altra donna, mi dispiace. Lei l'altra... Sono io l'altra donna.
0: Quindi spostati perché c'è Kay. Prendo un attimo il via, però io passo...
1: Infatti la regia nel frattempo è morta sul divano perché ha detto finché non ti conosce, prende.
0: Comunque, io devo passare... Passo da... Che giro posso fare? Dal Lussemburgo? Faccio il giro largo?
1: Io se fossi in passare dal canale di Suez, Francesco.
0: Canale di Suez è in Colombia. Ma cosa stai dicendo?
1: In Colombia? Oddio madre.
0: Vabbè, non parliamo di geografia. Ok, io te l'avevo detto, quando arrivi qua è un casino.
1: Scusa, devo fare solo un appello alla sua mamma che è un'insegnante, vi perdonano.
0: Ma è un insegnante d'italiano.
2: Bravissimi.
0: Ma infatti non è un insegnante di geografia. Non
1: parli
0: so la
1: italiano e parli calabrese. Vivi.
0: Beh, ma che c'entra? Ma quali sono cadenze? Comunque stavi facendo una domanda nel fuori onda molto profonda e importante. Rifagliela per favore.
1: No, stavamo chiacchierando, per curiosità gli ho chiesto se gli è capitato di farla ascoltare anche in quello che è l'ambito newyorkese che frequenta, per sapere le reazioni, perché giustamente non penso che parlino tutti l'italiano.
2: No, posso dire no, anche se ho molti amici italiani qui, sono molto fortunata, però devo dire che anche c'è tutti gli amici di famiglia che comunque la si può trovare su tutte le piattaforme, quindi tutte le risposte che ho ricevuto da persone che vivono qui negli Stati Uniti, sempre la stessa cosa, non capiscono un tubo, che va bene, però per il modo in cui la canzone stessa è stata strutturata, cioè anche il modo originale, la versione originale, la versione poi che ho fatto io, devo dire che si commuovono abbastanza. Beh, che è un bellissimo complimento, sì.
1: Assolutamente. No, ma io questa cosa del non comprendere, ma comunque sentirla la canzone, la conosco bene perché vedo Francesco tutte le volte. Lui, fai conto che ascolta. Io sono quella della musica italiana, ok? Quindi che si dà proprio all'arte. E lui è quello dell'estero. Se tu gli chiedi che cosa dice un testo, lui ti guarda e dice: ma a me che importa? A me piace proprio...
0: Vorrei spezzare una lancia a mio favore. Lei, la sua cultura musicale arriva al Pulcino Pio.
1: Non è vero.
0: Quindi, sì.
1: Cioè, eravamo a Orietta Berti la settimana scorsa e siamo arrivati al Pulcino Pio.
2: Questo è il potere della musica, no?
0: È il potere della musica,
2: no,
0: che unisce.
1: No, è vero.
0: Ma a proposito di unire, del potere della musica, le persone che vogliono entrare nel tuo mondo artistico, conoscerti, sapere tutte le tue novità, che noi già lo sappiamo, che dopo ce lo spoilererai tu. I tuoi social network quali sono, ok?
2: Beh, per adesso mi limito a Instagram e a YouTube. E poi chissà nel futuro se mi metterò su altre piattaforme. Però quello per i social, poi per il resto, per ascoltare la musica, sono su tutte le piattaforme.
0: Sempre come Kay Stark, giusto?
2: Sì, come lo vedi scritto, K-Stark.
0: K-Stark, Stark però è CK.
1: Sì.
2: Eh sì.
0: Ah, ok. Perché invece no, Star Trek era Star...
1: No, vabbè, Francesco, sapevo che arrivavi lì.
0: No, Star Trek, questo è K Stark.
1: Sì.
0: Ha fatto...
2: O da non confondersi con Tony Stark.
0: Con Tony, vedi, Marvel.
1: Iron Man.
0: E come mai hai scelto questo nome Stark? Adesso dice il mio cognome, figura di merda, immagino. Vai.
2: Sì, è il mio cognome.
0: Veramente?
2: Sì, ma il mio nome è quello. Come lo chiami? Il mio nome è quello, non è un nome...
1: Lei si chiama
2: Non
1: Kay.
2: È un nome d'arte.
1: Ok.
2: Non è un nome d'arte, sì.
1: E K in inglese si dice Kay.
0: Vabbè, ma tu sulla carta d'identità c'è
2: scritto... Kay.
0: Oh yeah, good evening. Ma sulla carta... sulla carta d'identità, Kay, tu non c'è scritto solo K. C'è proprio K.
2: Beh, volete sentire tutta la storiella?
0: Vai, certo, sì, tanto non siamo qua a fare niente. Vai.
2: Vabbè, praticamente mia madre voleva chiamarmi Kay, perché è la sua lettera preferita dell'alfabeto. Perché pronunciato in inglese si dice Kay. E poi mio padre va a registrarmi, appena mia madre mi aveva partorito, e gli dicono che un nome non può avere solamente una lettera, e quindi lui ha aggiunto la lettera A. Si pronuncia sempre Kay, però legalmente è scritto K-A. Io ho solo tolto la A, però il resto è il mio nome vero.
0: Ah.
2: Come doveva essere, questo è il mio nome come doveva essere.
0: Hai capito. Quindi lei è K.
1: Non è Kate.
2: Okay,
1: lei
2: sì.
1: È come la macchina della Ford.
0: Lei è Kate. Eh sì, lei è Kate. Quindi non dite Kate e fate tutte le... vi mettete in difficoltà.
2: Beh,
0: lei...
2: no, cioè, comunque si pronuncerebbe
1: Kate. Comunque si pronuncia Kate.
0: Vabbè, vabbè.
1: Perché là non si dice A in inglese.
0: Non lo so,
1: si dice ehi,
0: ehi, quindi K.
2: Sì. Comunque la lettera A non doveva esserci, quindi
1: brava, ottima la scelta, la togliamo.
0: Ma quindi,
1: d'accordo.
2: Sì.
0: Ma quindi oggi qui abbiamo la figlia di Tony Stark.
2: Sì.
0: Lei. Comunque no, adesso a parte gli scherzi, noi siamo qua, ormai ci è conosciuti, ridiamo, scherziamo, ma perché è il bello e il mood di...
1: Perché siamo smile.
0: Brava. Cazzo, dopo 4 anni la stagista ha imparato a dirlo. Brava. Perché di solito lei diceva smile,
1: sì,
0: capito?
1: Sicuramente. Sì. No, facevo sm e punto esclamativo.
0: Ah, a proposito, tu che sei americana, Pink lì come viaggia?
1: Eccolo là.
2: Non ho la più pallida idea.
0: Come non è la
1: rosa,
2: Pink, la
1: è
2: cantante.
1: Rosa,
0: la cantante, sì. Perché qua in Italia
2: come
0: non viene
2: viaggia?
0: Mai. Com'è? Ah. È sempre in giro in tour, è sempre in America a fare tutte
1: le cose. Ah, pensavo con l'aereo, col taxi.
0: Ma, mamma mia.
2: Infatti anch'io.
1: Vedi.
0: Mamma mia. Oggi due contro uno, ragazzi. Due contro uno non vale. No, perché in Italia non viene mai. Cioè, fa il world tour e gira tutta l'America, ma in Italia non viene mai.
2: Perché non l'abbiamo ancora invitata a bersi un buon spritz.
0: Allora intercedi per
2: un
0: noi.
2: Un po' di ospitalità italiana.
1: Ora pro nobis, Francesco.
0: Ora pro nobis, intercedi per noi. Dili, ma perché non vai a Milano a fare un concerto? Così veniamo tutti.
2: Sì, io, con piacere, quando volete.
0: Quindi arriverà quando volete. La nostra... K.A. verrà a farci un bellissimo concerto a Milano. Ma a proposito, prima stavamo parlando di spoiler. Il 19,
2: giusto.
0: Che cosa succede il 19, Kay?
2: Il 19 escono ancora due single, tra cui una cover di Mia Martini della canzone Quante Volte, e un'altra canzone in italiano, e un'altra canzone originale mia in inglese, che si chiama Sharing Scan, che farà parte del mio EP che uscirà poi in autunno.
0: Ah, quindi ci dobbiamo vedere almeno 3 volte noi,
2: sì.
0: Almeno hai 3 inviti. Adesso parlo con chi di dovere, saluto la nostra Carla che ci sta ascoltando. Ciao Carla. E abbiamo 3 inviti, quindi abbiamo un ospite per 3. Come si dice?
2: For 3.
1: Bravo.
0: Grazie ragazzi.
1: Dopo questa però possiamo chiudere, perché sennò tu vai...
0: No, è vero, dopo inizi a parlare inglese, quelle persone si innamorano, c'è tutto, certo, un casino che hai dietro, non te lo posso raccontare, perché quando parlo in inglese poi sai...
1: Si sciolgono tutti, ma nel senso
2: no,
1: che
2: non vogliamo
1: essere
2: problematici,
0: no. Certo. Allora, facciamo così, per tutte le persone che vogliono viaggiare, inseguire i sogni e credere e sognare nella musica, che consiglio daresti prima di salutarci? Poi non mettere giù, perché noi ci salutiamo le fuori onda, ok?
2: Perfetto. Allora, non avere mai paura di chiedere aiuto, cioè di accettare supporto dalle persone che ti stanno vicino, e di provarci, perché alla fine del giorno cosa abbiamo veramente da perdere? Nel senso, buttati e chiedi aiuto, nessuno è un'isola.
0: Oh,
2: ecco.
0: Hai visto che bello? Adesso devo fare la traduzione. Hi guys, where are buttati.
2: Sì, buttati e sii curioso. Chiedi tantissime domande. Fatti tantissime domande.
0: Where very question. Ask. Ma vabbè, dopo lo diciamo nel fuori onda, dai. Ciao Kay, e grazie mille!
2: Grazie a voi!
0: Ciao. E noi ragazzi vi lasciamo un po' con la nostra Miss Trance.

0: la nostra Miss Train.
1: Oh, ma va che c'hai 40 anni, eh.
0: Oh, minchia ragazza, ma come stai? Oh.
2: No, aspetta, com'è che era alle giostre?
3: Com'era alle giostre? Sì. Non andavo alle giostre.
2: Oh, poverina, la fiammiferaia, non andava alle giostre. Cuccio, li guardavi da lontano e dicevi, mi date un gettone.
3: No, neanche non mi piacevano le giostre.
2: Neanche a me piacevano le giostre. Andavo lì e stavo sul bordo, come penso il 95%.
3: Alla cassa della musica.
2: No, io stavo lì, mi facevo i fatti miei, però c'erano i messaggi agli autoscontri. La
3: sì,
2: ragazza
3: dell'auto blu.
2: Ma che cavolo auto blu?
3: Perché gli autoscontri,
2: ma no,
3: Francesco.
2: Ma si dava il numero perché dietro c'erano i numerini. La ragazza nella macchina 22 ha dei capelli biondi bellissimi, un messaggio da parte di Checco Pa. Era così, noi facevamo poi io mi firmavo nomi strani, Giuseppe, Luigi, perché sennò, perché io facevo tante richieste. Dicevo
3: perché
2: a tutti che
3: sei un broccolatore.
2: Ma no, ma no, perché c'erano tre o quattro ragazze belle, allora facevo la dedica.
3: Pensavo perché una volta la facevi con la faccia di Jason Derulo, una volta
2: ma
3: la
2: no,
3: facevi
2: una
3: con...
2: volta mi chiamavo Luigi, una volta mi chiamavo Pasquale, cambiava e la gente non sapeva, dicevo, ma quante persone ci sono oggi, invece ero solo io che ero amico di quello delle macchine a scontro. Comunque volevamo salutare tutte le persone e ovviamente salutare la nostra Kay che ci ha tenuto compagnia anche nel fuori onda. È arrivata la lobby, perché è arrivata la lobby di Red e della nostra Pedrosina. Pedrosina, ti faccio, guarda, te lo dico proprio in diretta, non mettere le reazioni perché
3: continua, ti prego, continua.
2: Mi rovini la schermata, Pedrosina. Incredibile,
3: Francesco,
2: incredibile.
3: Ti prego.
2: Comunque, andiamo avanti e ora vi lascio a, mettiamo tre belle canzoni,
3: Tre,
2: ne voglio mettere tre. Ne posso mettere tre. Mettiamo un inglese, due inglesi e un italiano. Ci stai?
3: Che strano.
2: Ma noi siamo strani e quindi godetevi un po' di musica e poi arriviamo. Io, ma nel frattempo sai che facciamo?
3: Io vado a fare la pipì.
2: Come vai a fare la... Ma che
3: non
2: cosa...
3: Si dice.
2: Non si dice, devi dire vado a bere un caffè. Nel frattempo fai la pipì, fai tutto quello che vuoi, ok?
3: Ok, vado a fare un caffè.
2: Va a fare un caffè, ragazzi. Quindi nel frattempo che lei va a fare un caffè, psh, psh, va a fare un caffè, noi arriviamo e vi lasciamo con Dua Lipa.

0: Se ti fermavi everybody,
1: ma perché devi essere così? Allora, no, Pedrosina, mi dispiace. Niente. Allora, prima dell'estate andiamo a trovarli una sera. Portiamo.
2: Noi non diremo mai dove siamo.
1: E infatti, perché io non voglio la. Guarda qua! Guarda. Ti hanno messo tutte le reazioni. La nostra Lisa e la nostra Pedrosina. Brave, complimenti. Io adesso vi bloccherò il link, così non potrete più giochicchiare con il vostro smartphone.
0: Scusa, ma stanno chiedendo le pillole.
1: E tu ce l'hai le pillole?
0: Io ce le ho le pillole.
1: Su, le vuoi dire subito? Aspettiamo mezzanotte, dimmi. dimmi. Le vuoi dire subito?
2: Quando siamo nel fuori onda,
1: le diciamo, secondo me, allora aspetta.
0: Dimmi tu.
1: Allora, perché se
0: oggi sei tu alla regia.
1: L'ha aperta adesso, ragazzi, quindi
0: non voglio
1: fargli fare brutte figure che dopo non se le ricorda. Allora, facciamo così, in maniera molto, molto aristocratica. Si dice aristocratica o democratica?
0: Democratica.
1: Democratica. Metteremo 3 canzoni ancora, però 2 italiane e una straniera. Preparati che
0: io
1: partiamo.
0: Sono pronta.
1: Sì, è pronta. Poi dopo non riesco a leggerle. Siete pronti?
0: Sei una brutta persona.
1: No.
0: Sei proprio una brutta,
1: no,
0: brutta,
1: aspetta,
0: brutta.
1: Aspetta, ma tu sei una mucciaccia?
0: Mucciaccia? Perché?
1: Ti senti una mucciaccia?
0: No.
1: Ti senti Gianni Mucciaccia? Chi è che
2: no,
1: sei?
2: Lo sapevo che arrivavi lì.
1: Che ti senti?
2: No.
1: Ma sai cosa vuol dire mucciaccia?
2: Francesco, traducicelo tu, il mucciaccia.
1: Mucciaccia è una bella ragazza.
2: Ma tu? Gianni Mucciaccia un po' meno.
1: Quello è già. Com'è che quello è Gianni Mucciaccia? Chi ti senti? Più Gianni Mucciaccia o Mucciaccia?
2: Mucciaccia.
1: Ok, Mucciaccia allora. E allora, ragazzi, ascoltiamoci la nostra Mucciaccia. Sei anche sexy?
0: Mu.
2: No, ma

0: I pinguini tattici nucleari, ragazzi. Sorry, scusa, lo siento. Devo ancora capire a chi è stata dedicata questa canzone, perché ancora nulla ha detto il nostro Riccardo. Che ricordiamo a tutti quanti lo spot, anzi ve lo dico dopo, perché adesso c'è una ragazza che sta spingendo, una cosa incredibile, quindi dobbiamo per forza dargli questo spazio.
1: L'hai ridotto da 5 minuti a 3, da 3 a 1 perché sono stata assente una volta, quindi ho un minuto.
0: Guarda che devi
1: ringraziare,
0: grazie. La lobby, perché se era per me niente, ok?
1: Grazie lobby.
0: Io adesso la blocco. Io adesso blocco questa ragazza che continua a mettere le reazioni e poi proseguiamo. Quindi ci siamo? Siamo
1: sì,
0: pronti?
1: Ho delle notizie.
0: Ha delle notizie scoop. Proprio scoop bomba. Sì, allora sì. Partiamo. Io mi azzittisco.
1: Esplode scatola di piselli al supermercato. 5 donne incinte.
0: Mi dissocio.
1: Come ti dissoci, no. Francesco? Non puoi. Cioè, guarda che sono tutte notizie vere, eh.
0: Che culo, vai.
1: Rubato un tir pieno di lampadine. La polizia brancola nel buio.
0: Bello anche questo.
1: Scontro terribile tra due carri funebri. Un resuscitato.
0: questa era proprio brutta, cioè, proprio, mamma mia.
1: Ripescati ieri in mare due corpi. Trattasi di due scozzesi che avevano scommesso su chi arrivava prima. Su chi arrivava più a lungo in apnea sott'acqua.
0: Vai, io ti ho detto che non mi pronuncio su questa rubrica, è tua, l'hai voluta fare tu, vai.
1: Governo pratica drastici interventi sui tassi. Tasse incazzate.
0: Poi avvisami quando abbiamo finito, così mettiamo la musica.
1: Vabbè, l'ultima, dai.
0: Meno male, ragazzi. Meno male.
1: Tragedia al trapezio. Rifiuta di stringere la mano all'amico e questi cade. E muore.

0: E lui è il mio sosia della domenica pomeriggio, ragazzi. Lui è Enrique Iglesias. Perché
1: questa
0: io
1: mi mancava.
0: Enrique Iglesias, e vado, perché tu domenica pomeriggio non mi vivi. Domenica pomeriggio, no. Se arrivi, io ti dico: baby, I like it. Non wanna do it on the floor. Baby, I like it. È uguale, mi manca solo il cappellino e poi sono uguali. Ma mi raccomando, ragazzi, perché settimana prossima c'è un grandissimo evento dove siete tutti invitati. Quindi andate sui nostri social network, dove potete.
1: Network.
0: Sì, allora i nostri social network,
1: che sono su Instagram, Facebook, TikTok, Spazio Smile Official.
0: Oppure, in particolare, potete andare sul nostro sito, dove trovate anche la locandina che potete cliccare e vi porta direttamente dove dovete andare.
1: Agli eventi estivi, e il nostro sito è www.spaziosmile.com.
0: Oh, che brava, che brava. Comunque, vi volevo ricordare, dall'8 al 14 di giugno, Parco Arcadia, Bareggio. Vi dico giusto qualche nome, quindi lunedì 8 ci sarà Michele Bravi, Giuseppe Ferreri e Frankie High Energy. Poi martedì ci sarà un signore che è un emergente, se non sbaglio, si chiama Enrico Ruggeri. Poi
1: emergentissimo.
0: Emergente, poi c'è anche Francesco Renna.
1: Abbiamo intervistato l'anno scorso tra gli emergenti.
0: Sì, tra gli emergenti. Poi abbiamo mercoledì, abbiamo Simona Molinari, Claudio Santamaria, un figaccione della Madonna, non vedo l'ora, il mio Dandy, i Finlay. Poi giovedì Nina Zilli, venerdì c'è, aspetta, Mietta e Siria, e poi la mattina c'è i Pinguini Tattici Nucleari con Riccardo, e poi sabato Luca Jurman a pomeriggio, poi per Davide Carone Mr. Rain, sabato le Bambole di Pezza con la presentazione della finale, Mitch di 105,
1: ma c'è anche Giorgia, non l'hai detta?
0: Ah, mi sono dimenticato, scusa, me lo tenevo per me, perché sennò vengono tutti lì. Martedì, ragazzi, c'è Giorgia e Paola Iezzi dalle ore 16, quindi pomeriggio. Potete andare ad acquistare i biglietti, li trovate, basta che andate sui nostri social, trovate i link, potete trovare tutto. Mi raccomando, perché l'ingresso è limitato, Hanno dato l'ingresso a 1000, massimo 1500 persone, perché già stanno arrivando.
1: Per questioni di sicurezza,
0: sì, perché stanno arrivando tantissime richieste, quindi stanno un po' limitando. Quindi affrettatevi se vi serve qualcosa. Comunque il programma lo trovate su tutte le nostre piattaforme, oppure sulle piattaforme di All Music Italia.
1: Pure scrivete in privato a Francesco al numero 333-472-584. Perché così lui vi risponderà.
0: Ti sei dimenticata il 2 finale. Ma tu preferisci ballare la samba o fare sesso?
1: La seconda.
0: Ballare samba, brava, brava, che brava, ragazzi, che brava, che brava. Non lo so, Tony F e Gaia magari hanno delle idee diverse, sesso e samba, tutte e due insieme. Io mi sono slogato una clavicola.

0: Non ci eravamo accorti, talmente è stata veloce questa serata,
1: è volata, ragazzi.
0: Che è volata. Non
1: abbiamo anche sforato, pensa un po'.
0: Ma più del solito, perché era programmata un'altra canzone.
1: Sì, avevamo programmato altre due canzoni, poi c'era... Poi c'era ancora tutto quello
0: che sta cadendo lo studio.
1: È caduto il pannello, perché ci stanno sfrattando piano piano, una cosa incredibile. Adesso ci sfrattano e ci mandano via. Comunque, ragazzi, che dire, per chi vuole ci ascoltiamo domani mattina dalle 10:30 a mezzogiorno con grandissimi artisti, con me alla cabina di pilotaggio e, come l'abbiamo detto anche prima ma lo ricordiamo, sui nostri social network.
0: Su Facebook, su Instagram,
1: su Facebook,
0: poi TikTok e anche Instagram.
1: Sì, incredibile, ragazzi, incredibile.
0: L'ho detto bene prima, non è che può venire bene due volte.
1: Lo dico io. SpazioSmile.official è sul nostro sito internet spaziosmile.com. Trovate tutto, mi raccomando, seguiteci e ne vedrete delle
0: belle.
1: Secondo
0: me sono tutti a nanna.
1: No, secondo me no.
0: Ma guarda, anche quelle due matte non rispondono. Dove
1: le ho bloccate.
0: Sei una brutta persona.
1: Sì, le ho bloccate perché la Red ha detto slogato una clavicola. Ora sono curioso della dinamica. Io ero appeso a un lampadario, mi sono lanciato, ma sono caduto con la spalla. Incredibile.
0: Sì, vabbè, non diciamo la dinamica dell'armadio, Francesco.
1: Ah, quando mi sono vestito da Batman. C'eri anche tu, ti ricordi? Sì, ragazzi, quando mi sono vestito da Batman, tanta roba. Ho sbagliato perché anziché mettere una cosa ho messo le orecchie del cappello di Batman. Comunque, ragazzi, basta cazzate, ci vediamo domani mattina per chi vuole. Non fate bravi, ciao.
0: Buonanotte.
1: Ciao Queen. Ciao
0: esercito, ciao Franci.

0: Suicide!
1: Sabato 1 agosto 2026, la chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, chi onora gli dèi nella malattia e in salute li dimenticherà, evidenzia come alcune buone azioni avvengano solo per la convenienza del momento. È un proverbio cinese. E ora con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. Alessandria d'Egitto veniva conquistata dall'esercito romano di Ottaviano e Marco Antonio si suicidava alla falsa notizia che Cleopatra fosse morta. Nel 1291 la firma del Patto Eterno del Grutli istituiva la Confederazione Elvetica, era l'atto di nascita della Svizzera che oggi compie 735 anni. 100 anni fa, nel 1926, Giorgio Ascarelli fondava quella che oggi è la squadra di calcio del Napoli e ne diventava presidente. Nel 1931 a Sestri Levante veniva varato il transatlantico Rex, lungo 268,2 metri e largo 29,5, era il più grande mai costruito in Italia, primato che sarebbe resistito per 60 anni. E 90 anni fa, nel 1936, a Berlino inaugurazione per l'undicesima edizione delle Olimpiadi Moderne, la prima trasmessa in televisione. 50 anni fa, nel 1976, all'autodromo tedesco del Nürburgring, grave incidente per la Ferrari di Niki Lauda, estratto vivo dall'auto in fiamme, era in condizioni disperate. Nel 1981 negli Stati Uniti si inauguravano le trasmissioni di MTV, il primo canale televisivo mondiale dedicato alla musica. 25 anni fa, nel 2001, a 91 anni, Rita Levi Montalcini veniva nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana. Nel 2021, alle Olimpiadi di Tokyo, medaglia d'oro per Marco Tamberi nel salto in alto con la misura di 2,37 metri ad ex aequo con Mutazessa Barshim, un caso mai accaduto prima ai Giochi Olimpici. E nello stesso giorno un altro oro italiano veniva conquistato da Marcel Jacobs nei 100 metri piani, chiudeva la gara in 9 secondi e 80, terzo miglior tempo nella storia olimpica e prima vittoria italiana nella specialità. Sono nati il 1 agosto, nel 10 a.C. l'imperatore romano Tiberio, nel 1894 il ciclista Ottavio Bottecchia, nel 1921 l'imprenditore dolciario Danilo Nannini, nel 1928 il produttore cinematografico Fulvio Lucisano e nel 1936 lo stilista Yves Saint Laurent. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Andrea Mingardi e il giornalista Paolo Guzzanti, nel 1940, l'attore Giancarlo Giannini, nel 1942, il regista Silvio Soldini, nel 1958, l'economista governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, nel 1959, e la showgirl Francesca Lodo, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 1 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

Buongiorno dalla redazione. In primo piano l'Italia decide di bloccare Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, dice la premier Meloni, ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid, il rispetto dei trattati non è opzionale, dice. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57. La guerra USA-Iran, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La firma dell'intesa di 20 punti è fissata per la prossima settimana al Cairo. In Italia torna la paura ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, fa tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli, 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri, da fuori grotta a Pizzo Falcone. Stop ai treni nel nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi traghetti per le isole. In chiusura agli europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nel team 20 di tuffi con Pellacani, Di Maria, Santoro e Pelligra e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. E con questo è tutto, a più tardi.

vinci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per me è tanto.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma avvertito in tutto il capoluogo campano ha provocato 21 feriti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati. Una banchina del porto è rimasta danneggiata con la chiusura e stop ai traghetti. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche. Palazzina di tre piani crollata a Messina dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone. I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte anche il corpo senza vita di una donna, mentre proseguono le ricerche di altri quattro dispersi. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Gelo con Bruxelles e si apre una crisi diplomatica con Madrid, con il primo ministro spagnolo Sanchez che ricorda all'Italia di essere prima per ingressi irregolari e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe autorizzato un nuovo attacco contro l'Iran possibile nel weekend. Teheran ha risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi ed israeliani, mentre cresce la tensione nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato senza causare vittime. Il tennis si interrompe ai quarti di finale, il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Washington. L'azzurro si è arreso in rimonta allo spagnolo Rafael Hodar, numero 24 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 dopo 2 ore e 1 minuto di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti, battuta in rimonta da Naomi Osaka. Ed è tutto, a più tardi.

0: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Come si fa a sopravvivere alla

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Sabato 1 agosto 2026 la chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, chi onora gli dèi nella malattia e in salute li dimenticherà, evidenzia come alcune buone azioni avvengano solo per la convenienza del momento. È un proverbio cinese. E ora con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. Alessandria d'Egitto veniva conquistata dall'esercito romano di Ottaviano e Marco Antonio si suicidava alla falsa notizia che Cleopatra fosse morta. Nel 1291 la firma del Patto Eterno del Grutli istituiva la Confederazione Elvetica, era l'atto di nascita della Svizzera che oggi compie 735 anni. 100 anni fa, nel 1926, Giorgio Ascarelli fondava quella che oggi è la squadra di calcio del Napoli e ne diventava presidente. Nel 1931 a Sestri Levante veniva varato il transatlantico Rex, lungo 268,2 metri e largo 29,5, era il più grande mai costruito in Italia, primato che sarebbe resistito per 60 anni. E 90 anni fa, nel 1936, a Berlino inaugurazione per l'11ª edizione delle Olimpiadi Moderne, la prima trasmessa in televisione. 50 anni fa, nel 1976, all'autodromo tedesco del Nürburgring, grave incidente per la Ferrari di Niki Lauda, estratto vivo dall'auto in fiamme, era in condizioni disperate. Nel 1981 negli Stati Uniti si inauguravano le trasmissioni di MTV, il primo canale televisivo mondiale dedicato alla musica. 25 anni fa, nel 2001, a 91 anni, Rita Levi Montalcini veniva nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana. Nel 2021 alle Olimpiadi di Tokyo, medaglia d'oro per Marco Tamberi nel salto in alto con la misura di 2,37 metri ad ex aequo con Muta Zessa Barshim, un caso mai accaduto prima ai Giochi Olimpici. E nello stesso giorno un altro oro italiano veniva conquistato da Marcel Jacobs nei 100 metri piani, chiudeva la gara in 9 secondi e 80, terzo miglior tempo nella storia olimpica e prima vittoria italiana nella specialità. Sono nati il 1 agosto, nel 10 a.C. l'imperatore romano Tiberio, nel 1894 il ciclista Ottavio Bottecchia, nel 1921 l'imprenditore dolciario Danilo Nannini, nel 1928 il produttore cinematografico Fulvio Lucisano e nel 1936 lo stilista Yves Saint Laurent. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Andrea Mingardi e il giornalista Paolo Guzzanti, nel

Bentrovati, buon sabato 1 agosto con il GR delle buone notizie. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito alla Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe guidata dal professor Michele Reibaldi ha eseguito con successo un autotrapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro della stessa paziente. Eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Il Brasile mette al bando il foie gras e diventa il secondo paese nel mondo, dopo l'India, a vietarne produzione e commercializzazione su tutto il territorio nazionale. La nuova normativa proibisce la produzione, l'importazione, l'esportazione e la vendita di alimenti ottenuti attraverso il gavage, la pratica di alimentazione forzata usata per ottenere il fegato ingrassato di anatre e oche. La legge entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e prevede per chi la violerà pene detentive da 3 mesi a 1 anno, oltre a sanzioni economiche. La Spagna dichiara guerra al fumo. Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato un nuovo disegno di legge promosso dal Ministero della Salute. Il provvedimento deve poi passare in Parlamento per il via libera. 4 le misure principali: l'ampliamento degli spazi liberi dal fumo, la limitazione dell'accesso e del consumo da parte di minori, l'equiparazione delle sigarette elettroniche a quelle a base di tabacco e il divieto a ogni forma di pubblicità e promozione del prodotto. Megan Fox sta per tornare nei panni di uno dei suoi ruoli iconici, ufficialmente in arrivo il sequel di Jennifer's Body, commedia horror del 2009 diretta da Karin Kusama. Le riprese inizieranno a ottobre a Vancouver, in Canada, e vedranno il ritorno della sceneggiatrice Diablo Cody insieme ad Amanda Seyfried nel ruolo della coprotagonista. I botteghini e la critica all'epoca l'avevano bocciato a chiare lettere, ma recenti trend social gli hanno dato un'altra chiave di lettura rimasta finora accantonata. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Lo so, fumare a letto è un brutto vizio.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo una pausa di oltre 3 ore, altre 5 scosse sono state registrate questa mattina dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. La più forte è stata quella delle 5:47 di magnitudo 3.1. Al momento sono 21 i feriti della scossa di ieri di 4.7 e 2 in codice rosso. Almeno 57 morti a Ceuta tra i migranti che hanno tentato la traversata a nuoto dal Marocco. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Nuovo attacco missilistico russo su Kiev. I soccorritori ucraini hanno aggiornato il bilancio dell'attacco, che è salito ad almeno 9 morti e 23 feriti. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Si terranno martedì mattina a Milano i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e bandiera del Milan. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nel team event di tuffi con Chiara Pellacani, Sara Giodin Di Maria, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra, e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. Ed è tutto, a più tardi.

fine settimana, relax, stravizi e coccole dallo studio Fucsia, almanacca di culla tra musica, arte, libri e piacevoli risate. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.

Ci sono enormi vantaggi creativi nell'avere enormi quantità di tempo in cui nessuno può trovarti. I telefoni hanno diluito l'esperienza del viaggio. E quanto osserva Pete McCartney? Ma quello di oggi è il tempo di Smartwave, il nuovo mondo della telefonia attiva. Venite con noi, scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook 7 Va Almanacca e vi spiegheremo come fare. New.

Bentrovati in antenna da Ilis Ageur. Il weekend è iniziato, mettiamoci comodi sul nostro sedile passeggeri e godiamoci il rombo dei motori. JK, cantante del gruppo dei Jamiroquai, è un grande collezionista di auto di lusso e ne possiede più di 30. Appassionato di Ferrari, può vantare dei modelli rari ed iconici. Una Enzo con interno in pelle verde e uno dei 500 esemplari di La Ferrari, sì, si chiama così, di un colore inedito per il cavallino, ovvero un Kermit Green, un verde rana molto acceso. Possiede inoltre la regina indiscussa delle hypercar, ovvero la F40. Aggiungiamo inoltre Lamborghini, Maserati, Fiat Abarth 1000, Porsche, Audi, insomma, uno spettacolo.

Eccoci nel magico momento in cui torniamo bambini. Ok, maschietti in silenzio. Oggi noi principessine ci riuniamo intorno alla casa delle bambole da sogno. Casa, un vero e proprio castello con piscina, palestra, suppellettili in argenteria, vera, si intende, 7 piani con cucine, armerie, camere da letto, una sala da ballo e addirittura la stanza del mago. E non dimentichiamo il bar, con miniature di autentiche bottiglie di liquori. Orsù, tiriamo fuori le bambole e il portafogli. Questo castello costa 7.350.000 dollari, veri, non quelli del Monopoly. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ovviamente anche il telescopio magico ci dice che finalmente è arrivato il weekend. Relax, tranquillità, ma le stelle non si fermano mai. C'è l'oroscopo. Ariete, dedica la giornata a chi ami. Toro, puoi finalmente rilassarti e dedicare tempo alla bellezza, all'amore, ai tuoi sogni. Gemelli, una piacevole gita fuori porta con gli amici ti darà allegria e soddisfazione. Cancro, finalmente puoi dedicare l'intera giornata ai tuoi bisogni in totale pace. Leone, il tuo naturale fascino travolge il partner, ma occhio alle gelosie. Vergine, i conti non tornano, controlla con calma le spese di casa. Bilancia, sii più partecipe nella coppia, la tua stanchezza potrebbe essere fraintesa. Scorpione, dà sfogo alle tue velleità artistiche. Capricorno, l'energia la fa da padrona, non sottovalutare la possibilità di nuovi amori. Acquario, la beata solitudo, i tuoi sogni, i tuoi desideri in totale relax. Pesci, puoi nascondere la sveglia nel cassetto e poltrire un po'. Le stelle ti consigliano grandi passeggiate all'aria fresca.
1: La pubblicità ama la musica, i profumi amano la musica. L'ultima campagna di un'iconica fragranza di Mademoiselle Coco sceglie un disco altrettanto iconico del 1978 ed il mondo torna ad ascoltare la musa di Dalí.

0: incubo in almanacca. No, no, mica brutti. Correva l'anno 1987 ed il maestro del cinema horror italiano firmava la regia per lo spot Fiat Croma. E non si è fermato a questo. Dario Argento è stato anche il divertente testimonial per un noto brand di zucchero.
1: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to keep control.

buio in sala. Come ricordo quella sera in cui costrinsi mia madre a portarmi al cinema a guardare Rocky 4. 1985, Apollo Creed mette in guardia Rocky. Qualsiasi cosa lui colpisce, lui la distrugge. Io ho combattuto con i migliori e li ho battuto tutti. Ho mandato più gente io in pensione che la previdenza sociale. Io voglio continuare, non interrompere l'incontro, qualsiasi cosa succeda.

Oggi è sabato e domani non si va a scuola, cantava qualcuno, ma noi saremo sempre ancora qui per cantare, ballare, ridere e gioire. Ultimo brano per Almanacca, Mille dei miei baci, da Raffaella Bucci. L'Accademia dello Studio Fucsia oggi sfoglia uno tra i più brillanti romanzi degli ultimi decenni, il fratello del famoso Jack. Intenso e commovente lo definisce il The Times, divertente e raffinato lo elogia il New York Times.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E rientriamo quindi agli studi di Independent con il nostro Music Energy della settimana. In console, come al solito, il nostro DJ Shox.
1: Ben risentiti.
0: Sai dove ce ne andiamo oggi? Dall'Abruzzo ce ne andiamo direttamente verso Messina. Precisamente ce ne andiamo a Lipari. Andiamo a trovare il nostro Andrea Licciardo. Ciao Andrea!
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Music Energy.
0: Andrea, tu sei un super musicista tra i giovani, eh? Hai fatto veramente tantissime cose, ma piano piano le scopriamo. Intanto io vorrei chiederti giusto una curiosità che di solito i nostri ascoltatori ci domandano. Come inizia il tuo percorso musicale? Come ti avvicini alla musica?
2: Ma guarda, il mio percorso musicale innanzitutto è una passione che è stata tramandata sin da piccolo, perché comunque mio padre era uno speaker radiofonico, quindi lavorava in radio, per cui diciamo che a casa dischi e cassette non mancavano, quindi la passione per la musica c'è sempre, esatto, c'è sempre stata sin da piccolo. L'avvicinamento alla musica è stata con la prima esperienza che ho avuto ad Aria Sanremo 4 anni fa, quando ho deciso di scrivere il mio primo pezzo. E da lì sono passato, diciamo, fino alla finalissima dei 60, e quindi da lì ho detto: cavolo, c'è qualcosa che di buono,
0: qualcosa
2: che probabilmente
0: posso dare.
2: Sta iniziando a esserci, sì.
0: Ma senti, il tuo primo pezzo è quello inserito nel progetto Musica ed Empatia?
2: Sì, il mio primo pezzo sì, è proprio quello, sì, Gli insegnamenti della tua assenza, che è una lettera appunto che ho scritto per mio padre. Quindi diciamo che racconto un po', diciamo, del percorso umano tra me e lui, e quindi diciamo dei messaggi che ho voluto mandare a lui direttamente tramite questa canzone. Il mio progetto discografico, che è il primo di Musica Empatia, parla appunto proprio, diciamo, della mia vita in generale, dei miei ecco, alti e bassi che ci sono stati, dove fondamentalmente l'ho rivolto un po' a tutti, perché fondamentalmente ognuno nella vita ha avuto i suoi percorsi di alti e bassi, quindi io mi rivedo in determinate scene, ma chi mi ascolta, insomma, si può rivedere nel suo percorso di vita.
0: Assolutamente. Ma Andrea, parliamo un attimino di quello che poi è il primo pezzo che andremo ad ascoltare. È un pezzo legato alla tua terra, mi dicevi prima,
2: sì.
0: No?
2: Sì, è un pezzo legato alla mia terra, si chiama Lipari, e tra l'altro è un pezzo che ho avuto la fortuna di che è stato condiviso, insomma, tra i diversi VIP che venivano alle Eolie, che l'hanno utilizzato comunque nelle loro stories su Instagram, quindi diciamo che io ho avuto
0: ottimi risultati.
2: Questa fortuna, sì, nella furbizia di utilizzare proprio il titolo con il nome dell'isola. E la canzone parla appunto di questo ritorno dopo 5 anni di assenza che ho avuto dalla mia isola, quindi questo ritorno nel vedere con occhi diversi appunto proprio il luogo in cui sono nato. E quindi ho immaginato un po' come se Lipari fosse una donna, descrivendola, diciamo, in tutta la sua bellezza, in quello che appunto ci offre sia noi che ci viviamo che chi appunto ci viene in vacanza.
0: Beh, io la farei sentire senza troppi fronzoli, subito. Andrea Licciardo,
2: dai.
0: Lipari.
3: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla.

0: Wow! Ci teniamo per mano da oggi fino al weekend. Veramente ci racconta un po' questa splendida isola, questo complimenti, veramente. Un pezzo che hanno fatto benissimo a condividere. Stavamo commentando noi all'ascolto con il nostro DJ Shox, che mi ha detto che sei molto molto somigliante anche ad Alvaro Soleil. Dice che c'è qualcosa di Soleil dentro di te.
1: Meno male, sono contento, grazie del complimento.
0: Sì, un complimentone. Ma direi, a proposito, tu hai fatto veramente tantissime cose. Hai fatto il Tour Music Fest, il premio Mia Martini.
1: Sì, ho fatto diversi concorsi per cercare, insomma, il più possibile di farmi conoscere. Ecco, l'obiettivo con cui l'ho fatto è questo, e fortunatamente tanti sono andati bene. Sono stato finalista del primo Mia Martini, del Tour Music Fest, ho fatto Musica E, sono stato finalista di Aria Sanremo, ho fatto diversi concorsi, ho vinto il premio come miglior testo nel premio Nilla Pizzi, ho fatto diverse cose, sì, sono contento.
0: Complimenti, ma si sente che c'è sicuramente qualcosa dentro che sta uscendo fuori piano piano, voglio dire, ma complimenti. Ma Andrea, guerre personali, il prossimo pezzo che poi sarà quello che chiuderà la nostra piccola, il nostro piccolo spazio musicale. È un pezzo, sì, di cui tu hai musica e testo, sei padre, esatto, un po' del tutto.
1: Di tutto, sì. Tra l'altro questo è un pezzo che è in cantiere praticamente ormai da un anno. Ci ho messo tanto veramente per farlo uscire, perché credo
0: di averlo
1: fatto ascoltare.
0: Una gravidanza.
1: Sì. Esatto, credo di averlo fatto ascoltare non so quante volte. Poi tra l'altro l'ho portato appunto in questi concorsi, mm-hmm, in diversi, dove mi ha fatto arrivare finalista. Questo è anche il brano che, appunto, come ti dicevo prima, ha vinto come miglior set il primo Nilla Pizzi, quindi sono super felice, e quindi ho detto ora basta, le conferme sono arrivate, perché tra l'altro per me è la prima volta quindi che faccio musica e testo, quindi ho detto le conferme sono arrivate, è arrivato il momento di farlo uscire, e così è stato, da qualche settimana è già presente su tutte le piattaforme.
0: Beh, noi ce lo sentiamo subitissimo, ma prima di sentircelo ovviamente io vorrei sapere dove possiamo trovarti, sui social, sei social, non sei social...
1: Sì, sono social a 360 gradi, vivo di social.
0: Ah, sei dappertutto, quindi, perfetto.
1: Sì, sono dappertutto, mi potete trovare tranquillamente come Andrea Lizzardo. Ho lasciato il mio nome e cognome perché mi piaceva proprio come mi piace. Andrea Lizzardo mi piace, quindi Facebook, Instagram, TikTok, da qualsiasi YouTube,
0: ah,
1: da qualsiasi parte
0: rispondi?
1: Mi trovate.
0: Rispondi a tutti i tuoi fan.
1: Sì, assolutamente, è una cosa che mi piace tantissimo, sono abbastanza, diciamo, creativo sotto questo punto di vista, mi piace proprio il mondo dei social, quindi ci gioco parecchio, ecco, devo dire la verità, mi piace molto.
0: Beh Andrea, io non vedo l'ora di tornare di nuovo ad ascoltarti con i tuoi prossimi nuovi. Adesso purtroppo, siccome il nostro tempo è molto stretto, cioè il nostro DJ Shox mi sta facendo tin tin tin con l'orologio. Passo subito a lanciare il tuo pezzo e ti saluto qui, grazie per essere stato con noi. All'ascolto.
1: Grazie a voi e
0: personali.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Andrea Lizzardo.
2: Viaggiamo a fari spenti, sopra un mare di parole, un fiume di veleno.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo il terremoto di magnitudo 4.7 che ha interessato Napoli e Campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni, sono state registrate una sessantina di scosse nell'area del bradisismo, quasi tutte di lieve intensità. Il bilancio aggiornato dall'unità di crisi è di 21 feriti, due dei quali in codice rosso, 22 le famiglie sgomberate. Un musicista di 55 anni, originario della Sicilia, è morto nella stanza di un albergo del centro di Perugia. La compagna, che si trovava con lui, è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. Una trentenne, Daphne Ribaudo, è stata trovata morta il 13 luglio scorso in via dell'Archeologia 52 a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, dopo che era precipitata dalla terrazza condominiale. Fermato per femminicidio il compagno Mohamed Trabelsi, quarantenne, cittadino nordafricano. Nuovo attacco missilistico russo su Kiev. I soccorritori ucraini hanno aggiornato il bilancio dell'attacco, che è salito da almeno 9 morti e 23 feriti. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Il calcio, dopo la bufera, il passo indietro di Infantino. Il piano per cedere a investitori privati una quota dei

0: I diritti commerciali del mondiale è naufragato. Dopo la notizia anticipata dal New York Post è arrivata la nota ufficiale della FIFA. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva. Si terranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e bandiera del Milan. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per martedì 4 agosto in occasione delle esequie che si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Calciomercato. In casa Roma è fatta per il difensore greco Konstantinos Koulierakis. Operazione con il Wolfsburg da 17 milioni di euro, più 1,5 milioni di bonus e il 20% sulla futura rivendita a favore dei tedeschi. In casa Napoli intanto salgono le quotazioni di Federico Gatti per la difesa. La Juventus ha dato la propria apertura al trasferimento e i club stanno lavorando per un prestito con obbligo di riscatto. C'è anche l'ok di Massimiliano Allegri che dopo averlo allenato in bianconero voleva già portarlo al Milan. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Washington. Sul cemento statunitense l'azzurro si è arreso in rimonta allo spagnolo Rafael Jodar, numero 24 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4 dopo 2 ore e 1 minuto di gioco. Nonostante la sconfitta, il torneo lascia indicazioni incoraggianti per Musetti, che si presentava a Washington con diversi interrogativi legati alla lunga inattività causata dall'infortunio al retto femorale. E anche Elisabetta Cocciaretto si ferma nei quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka, 4-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale, in 2 ore e 16 minuti. Non è bastata una buona prova all'azzurra contro un'avversaria uscita fuori alla distanza. Europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nella team event di tuffi con Chiara Pellacani, Sara Jodoin Di Maria, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra, e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Mi fa molto piacere, ecco, nel senso sono veramente contento della performance di oggi, soprattutto perché rispetto agli europei junior ho migliorato molto il mio punteggio e ho portato anche la seconda difficoltà più alta in gara, portandola tutta a casa, quindi sono veramente contento.
0: E per lo sport è tutto, a più tardi.

Benvenuti nella Italian Chart. Siete pronti anche oggi a scoprire le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita? E allora eccoci con la Italian Chart, la nostra classifica. Ancora una volta una buona estate da Massimo Esposito che ha il microfono. E partiamo subito perché al numero 20 è stabile come la scorsa settimana Dito nella piaga con Businessman.

Stiamo scalando la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono. Al numero 18 risale Madame con Mama non mama. E attenzione, perché al numero 17, ormai da tantissime settimane, sale e scende, perde qualche posizione, Fulminacci, maledetto me.

0: I grandi tormentoni dell'estate all'interno della Italian Chart sono stabili come la scorsa settimana. Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

Ed eccolo il tormentone dell'estate che mancava all'interno della Italian Chart con Fabio Rovazzi, Arisa e il carissimo Nino D'Angelo che approdano all'interno della classifica alla posizione numero 15 con la costiera amalfitana. Al numero 14 c'è Saif con Buona Domenica, la Italian Chart con Massimo Esposito.

Una straordinaria estate 2026 con Massimo Esposito e la Italian Chart, la classifica italiana. E attenzione, perché alla posizione numero 13 c'è il nuovo ingresso di Achille Lauro dal titolo La città degli angeli.

Si preannuncia come un grande successo per questa estate 2026 il nuovo ingresso alla posizione numero 13 di Achille Lauro con La Città degli Angeli, al numero 12 stabile Irama con Cabana, e sono stabili anche loro alla posizione numero 11 Giovanotti ed Alfa con Buon Vento.

Restate lì, tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano.

Ancora benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito e stiamo scoprendo le 20 canzoni le più programmate durante la settimana nelle radio in Italia e pian pianino ci avviciniamo al vertice della nostra classifica. Alla posizione numero 10 sale Anna con la sua White Girl Wasted e Antidroga, DMI, Fabri Fibra scendono al nono posto.

Ci sono tanti cambiamenti all'interno della Italian Chart quest'oggi. Alla posizione numero 7 stabile Gaia con il grande successo per questa estate 2026.

Nella classifica italiana, Angelina Mango e Marco Mengoni salgono al numero 4 con Canto d'amore. Siamo sul podio, dove rientra la posizione numero 3, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Un periodo straordinario per Tommaso Paradiso, che rientra sul podio con Agitare Coca-Cola al numero 3. Ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice, che è cambiato questa settimana. Alla posizione numero 2 perdono un posto rispetto alla settimana scorsa Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

I grandi successi italiani per questa estate 2026 all'interno della Italian Chart. E attenzione che oggi c'è una nuova numero uno, ma prima dobbiamo fare il riepilogo. Anna con la sua White Girl Wasted è al numero 10. Scendono al nono posto Emma con Fabri Fibra, Antidroga. Risale Francesco Gabbani con Summer Funk, Gaia è stabile al settimo posto con Bossa Nostra. Tu cosa fai questa sera? Con Noemi che risale al sesto posto. Al numero 5 scende Samora J con Flamenco Paranoia, mentre risalgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore al numero 4. Sul podio torna Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e abbiamo appena ascoltato al secondo posto i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Stiamo per scoprire la numero uno della settimana. Massimo Esposito vi saluta, vi abbraccia forte forte e vi auguro ancora una volta buone vacanze. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. Ed eccola qui la nuova numero uno della settimana. Tornano al primo posto Merk e Cremond, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo il terremoto di magnitudo 4.7 a Napoli e Campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni, sono state registrate circa 120 scosse nell'area del bradisismo, quasi tutte di lieve entità. Il bilancio aggiornato dall'unità di crisi è di 21 feriti, due dei quali in codice rosso, 22 le famiglie sgomberate. Hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. I vigili del fuoco intervenuti presso l'hotel del centro di Perugia, dove un musicista di 55 anni è morto, mentre una sua collega è stata ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale di Ravenna. Aumenta il tragico bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta. Sono almeno 67 i cadaveri finora recuperati dalle squadre di SUV, dagli agenti della Guardia Civile e del salvataggio marittimo spagnolo. Intanto il Premier Sanchez scrive a Bruxelles per una riunione urgente dei ministri degli interni. Non ci sono indicazioni che Israele parteciperà agli intensi attacchi che gli Stati Uniti intendono lanciare contro l'Iran già questo fine settimana, lo riferisce la CNN dopo che fonti citate dalla CBS avevano affermato che Stati Uniti ed Israele stavano pianificando congiuntamente un'imminente campagna di bombardamenti contro le infrastrutture energetiche iraniane. La quarta ondata di caldo estremo africano insiste senza tregua sull'Italia, resa ancora più insostenibile dall'AFA, che renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8-10 agosto. In arancione tre città, Ancona, Bari e Messina, in giallo solo Reggio Calabria. Il resto del bollettino del Ministero della Salute è una distesa formata da 19

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.
1: Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono 129 le scosse di terremoto rilevate dall'osservatorio vesuviano dell'NGV dall'inizio dello sciame sismico attualmente in corso nell'area dei Campi Flegrei. La scossa più forte di magnitudo 4.7 si è registrata alle 19.49 di ieri. 21 feriti, due dei quali in codice rosso, oltre 250 gli sfollati, ma il bilancio è destinato a salire nelle prossime ore. E sale anche il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, 67 i corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato sui fatti avvenuti a Ceuta, tra cui l'Italia con lo stop temporaneo di Schengen. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo la CNN non ci sono indicazioni che Israele parteciperà agli intensi attacchi che gli Stati Uniti intendono lanciare contro l'Iran già questo fine settimana. Pallavolo, la Polonia ha travolto la Slovenia con un perentorio 3-0 e si è qualificata alla finale della Nations League 2026 di volley maschile. Domenica 2 agosto torneranno in campo a Ningbo in Cina contro la vincente del confronto tra il Giappone, imbattuto in questa edizione, e gli Stati Uniti, giustizieri dell'Italia, nei quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Inaugurati i serrai di Sottoguda, un'importante gola naturale situata ai piedi della Marmolada, recentemente ripristinata dopo i danni causati dalla tempesta Vaia. Il percorso, caratterizzato da pareti rocciose e cascate, è ora nuovamente accessibile al pubblico. Si è spento Tony Cador, pioniere dell'occhialeria italiana, all'età di 95 anni. Fondatore dell'azienda Cador nel 1962, ha dedicato quasi 80 anni alla produzione di occhiali, lasciando un segno indelebile nella storia del Cadore e del Made in Italy. Un escursionista irlandese di 59 anni è stato ritrovato dopo essersi smarrito sull'alta via numero 1, mentre si dirigeva verso il rifugio Bianquet. L'uomo ha perso l'orientamento in un punto critico del sentiero, ma è stato recuperato durante la notte. La questione dell'abbattimento degli alberi in via Feltre è stata discussa in consiglio comunale a Belluno. Il sindaco Oscar De Pellegrin ha confermato l'intenzione di procedere con il progetto di riqualificazione, sottolineando l'importanza di rendere la via più sicura e vivibile. Infine, il cielo del lago di Santa Croce si prepara a ospitare la terza edizione del Festival degli Aquiloni, che si svolgerà oggi e domani. L'evento, organizzato dal Comitato Alpago Due Ruote e dal Comune di Alpago, promette di animare il paesaggio con centinaia di aquiloni, dalle 9.30 alle 18.30. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. In meno di 48 ore si sta raggiungendo la normalità a Ceuta dopo l'arrivo in massa di circa 50.000 persone a Nuoto e il ritorno della gran parte nel paese d'origine. 67 le vittime. Italia e Danimarca hanno promosso ai vertici europei una lettera firmata da 22 paesi per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta europea coordinata. Anche il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per criticare l'atteggiamento di chiusura di alcuni paesi, tra cui l'Italia. Dopo la sospensione di Schengen con la Spagna, la via controlli negli aeroporti italiani. Intanto attendono risposte dalle istituzioni le famiglie sgomberate nell'area dei Campi Flegrei dopo il violento terremoto di magnitudo 4.7 che ha provocato 21 feriti, di cui 2 gravi. Sono 129 circa le scosse di terremoto rilevate dall'INGV dall'inizio dello sciame sismico. Salgono a 3 i corpi estratti dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Dopo l'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa Leone, i vigili del fuoco hanno estratto un terzo corpo non ancora identificato, mentre proseguono le ricerche di altri 3 dispersi. Il primo fine settimana di agosto, oltre a segnare bollino rosso per il caldo per 19 città, sarà caratterizzato anche dall'avvio del grande esodo estivo con oltre 26 milioni di italiani in viaggio. Viabilità Italia ha previsto per oggi bollino nero al mattino e per il resto del weekend bollino rosso. Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Martedì 4 agosto Milano e tutta l'Italia si riuniranno per l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della nazionale italiana, scomparso venerdì 31 luglio all'età di 66 anni. I funerali si terranno alle 11 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La cerimonia sarà aperta al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Il Milan, l'unica squadra della vita di Baresi, seguirà l'esequie a distanza, trovandosi aperta per la tournée estiva, proclamato il lutto cittadino dalla sindaco Sala. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Il Napoli si prepara a vivere il momento culminante delle celebrazioni per il proprio centenario, anche se con la preoccupazione per il recente terremoto che ha causato 21 feriti. Il fischio d'inizio ideale della serata è fissato per le 19:26 esatte per ricordare l'anno di nascita nel 1926. I rintocchi delle campane di 100 chiese cittadine daranno il via ufficiale al grande corteo che partirà da Piazza Carità. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di una lunghissima lista di leggende del club, dalle vecchie glorie storiche come Crolla, Lemao, Careca e Amsic, fino a Bruscolotti e Improta, per poi mescolarsi con il presente della squadra, attese circa 50.000 persone. Il tennis stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti. Nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio, il carrarino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka, 4-6-6-4-6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Grande esordio invece degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi, la prima medaglia ad arrivare a un oro nella gara mista squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia, che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati, che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va 2 5.
2: Ed estate, il tempo passa ancora più velocemente, così già in fase weekend, speranzosi di un bellissimo fine settimana da trascorrere, che sia appena iniziato, che sia verso la fine. Poi dipende molto dai punti di vista, se l'obiettivo del sabato e della domenica è vicino, lontano, realizzato, realizzabile, già maturato oppure no, è questo che gestisce e coordina il nostro

Boccia, come riusciamo a mantenere di promessa in fase weekend 7 tracce anziché 8 senza soluzione di continuità? La graduatoria che ci porta dalla settima alla zona numero 1, ancora rock forte, ancora energia che ci fa affrontare anche il caldo, refrigeranti.

si crea una tossicodipendenza, in poche parole, alcune storie d'amore con la lei particolarmente pazza. Amarti non è facile, ma smettere non lo è affatto, insomma, o meglio, amarti è dura, per essere un po' più letteralmente.

particolarissimo ed originale pezzo che ha fatto parlare ancora una volta la stragrandissima di sé ad Arena, che è stata per diverse settimane al numero uno. Questa volta si riposa un

0: Uncle Tech. From 7 Bar. FM/Alterradio. Algo de.
1: From 7 Bar FM Alter Radio, All Go Day.
0: From 7va.fm/Alterradio, All Go Day.
2: From 7va.fm Alterradio, All Go Day.
3: From 7va.fm/Alterradio, All Go Day. From 7va.fm/Alterradio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, particolarmente gustoso e interessante, ma di quelli che incutono timore in redazione, soprattutto le redattrici. Mi hanno detto stai attento perché c'hai uno di Castrocaro. In effetti conoscevo, avevo sentito parlare di Gre, ma non sapevo di questa sua provenienza. L'accento tradisce una provenienza emiliano-romagnola, ma è proprio di Castrocaro, dopo Sanremo, la località insomma più preziosa canoramente parlando. Gre, ci sei?
5: Sì, eccomi, ciao a tutti e a tutte.
4: A tutti e a tutte, grazie per la tutte, ti ringrazia la nostra parte femminile, perché diciamolo subito, Gre è un bellissimo ragazzo, ecco perché hai suscitato molto interesse, sanno

0: Tutto già di te, già di te, bisogna intervistare Gre. In effetti ringraziamo anche Christian della Epicentro che ci ha fatto molto da gancio. A parte queste battute introduttive, Gre è un artista, è un chitarrista, è un pianista ed è un eccelso cantautore. Tra le sue preferenze musicali, le sue influenze, noi abbiamo notato, sarà per via dell'età, che è un po' diversa da quella tua, io ho notato questo amore per Michael Jackson, che in qualche maniera nella parte canora vai un po', no, a richiamare.
1: Beh, naturalmente imparagonabile, però comunque avendolo ascoltato molto quando ero piccolino, perché mia mamma aveva il CD di Michael Jackson di un disco e niente, era in macchina H24, quindi a furia di ascoltarlo qualcosa mi ha inculcato.
0: Sono le famose influenze sane, veritiere, che in qualche maniera, no, emergono. Che bella cosa, no? Quindi una voglia di cantare trasmessa proprio dalla mamma in questa maniera, no?
1: Beh, anche sì. Che di base non ho genitori musicisti, però l'unico musicista che avevo in famiglia era il nonno e mio fratello che suonava la batteria. Quindi dopo suona lui, crescendo ha iniziato con la chitarra e poi 4 anni fa col canto.
0: Ecco, la parte
1: la scrittura.
0: Ecco. Ma la parte che appassiona è questa sfaccettatura, questo tuo lato cantautoriale, no? Perché i brani te li fai da solo e diciamo di una certa profondità. C'è questa Inseguino la notte che noi abbiamo ascoltato un po' velocemente, ma lascia le famose finestre aperte, cioè magari è introspettivo, magari è autobiografico, ma ognuno se la può cucire addosso. Tu invece...
1: Esatto, quello verissimo, però parla di una, diciamo, di una notte, di una notte d'amore, diciamo.
0: Ma quindi c'è una separazione, mi sembra che sia l'ultima notte.
1: Ma in realtà è stata la prima e l'ultima, tutto in una volta. Iniziata e finita lì, iniziata la sera, finita il giorno dopo. Però vabbè,
0: sono quelle cose lampo che a tutti sono capitate almeno una volta. Da una parte sono fortune, da un'altra parte no, hanno sempre questo.
1: Ci rimane un attimo male, però
0: altro che
1: talmente volanti che le lasci passare volentieri.

0: Un bellissimo pezzo davvero. Adesso abbiamo capito perché Gre si scrive con l'accento, perché davvero molti complimenti, un bellissimo pezzo. In effetti ti abbiamo contattato proprio perché comunque è venuto fuori il nuovo singolo, che è quello che ascolteremo tra un po', perché insomma si sa, l'ultimo arrivato è sempre il più coccolato, però questo pezzo è davvero molto molto bello, molto intenso e realizzato alla stragrandissima. E tu preferisci lo studio o il live, Gre?
1: Il live, assolutamente, nulla togliere allo studio, però il live è fantastico.
0: Beh, perché hai subito, no, la teatralità, la reazione stampata sul volto di chi ti sta a sentire, è tutta un'altra cosa.
1: Esatto. Cioè, vedere le persone che sorridono, magari cantano addirittura una tua canzone a memoria, cioè è proprio quello che emoziona, cioè io lo faccio per quello, diciamo.
0: Eh sì, beh, in effetti c'è questa voglia, no, di qualcuno che si muove artisticamente finalmente, di esporre, ma di misurare live, appunto. Manco a dirlo,
1: è impagabile. Esatto,
0: altro che pollicioni, no, sui social.
1: Assolutamente.
0: Che fanno piacere anche quelli, fanno piacere,
1: certo,
0: che...
1: certo,
0: però
1: il live è fondamentale.
0: Invece
1: poi non piace a tutti, però
0: il vero artista ama il live e partecipa, si batte, si espone, quindi è sempre lì a voler manifestare il suo proprio pensiero e soprattutto la sua propria azione artistica.
1: Certo.
0: Gre, invece l'ultimo pezzo che adesso tra un attimo ascolteremo, come ce lo presenti?
1: In realtà è un brano che è un po' non a sé, però è stato scritto, non l'ho scritto da solo innanzitutto, ed è nato con praticamente Christian mi mandò questa base e mi mise a scrivere qualcosa insieme poi al ragazzo con cui scrivo le canzoni spesso, e quindi dopo è nata questa, un po' da esperienze, un po' da storie d'amore, secondo me, dai, un mix di cose che poi col subconscio mescola e fuori questo.
0: Allora l'ascoltiamo, La coppia ideale, eccola qui ad opera di Gre.

0: numero di Algodei in collegamento con oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, a cura della redazione di 7va.fm. come sempre, siamo sempre con Gre, con l'accento. Questo è il suo singolo più recente, La coppia ideale. Ne abbiamo parlato un po', poi l'abbiamo ascoltato, davvero un pezzo bello che fa diadema con quello che abbiamo ascoltato prima, Inseguirò la notte per baciarti. Sono i due pezzi più recenti, ma quanti ne avevi fatti prima? Qualcuno, nessuno, tantissimi?
1: Vabbè, scritti, voce, chitarra in cameretta, probabilmente sono 300-400 brani, però registrati in studio, dopo sono i 4 pubblicati più altri 2 che a breve usciranno.
0: Beh, allora vogliamo sapere sempre tutto di te, tienici sempre informatissimi, perché poi dopo insomma avremo notizie su di te. Chi ci segue seguirà i tuoi link su 7va.fm, alcaradio.eu, tutto quello che c'è da sapere sarà sempre in anteprima. Grazie ancora a Gre.
1: Grazie, ciao,
0: alla prossima. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di 7va.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei, gli argomenti sono sempre sorpresa. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algodei. From 7va.fm/altiradio.
3: Miti meteo, in mezzo dal centro valanghi di Arabba, sabato 1 agosto 2026. La situazione generale: il promontorio di alta pressione africana è in parziale arretramento per l'effetto di una ampia area depressionaria posta attualmente al largo della Scandinavia. Sebbene ciò favorisca alcuni episodi di instabilità, principalmente termocovventiva, le temperature saranno solo in lieve calo e rimarranno su valori elevati. Completa la situazione sinottica la presenza di una depressione di alta quota sui Balcani meridionali. Ad inizio settimana una saccatura si avvicina da ovest e dalla penisola iberica, tuttavia senza interessare direttamente la nostra regione, che si troverà sul margine tra la saccatura e la parte più settentrionale del promontorio anticiclonico. Qui le correnti da sud-ovest apporteranno aria sempre molto calda e a tratti instabile. Il tempo previsto per oggi: al pomeriggio nubi in aumento con il contributo di moderata attività cumuliforme fino a parzialmente o prevalentemente nuvoloso. Possibili al pomeriggio sera rovesci e temporali sparsi sulle Dolomiti, più sporadici sulle Prealpi. Non si escludono isolati fenomeni intensi. Tali venti deboli o moderati a regime di brezza, con possibile raffica in caso di temporali, in quota deboli da sud-ovest, in rotazione e in attenuazione in serata, a 5-10 km/h a 2000 metri e 10-30 km/h a 3000 metri. Massima in contenuto calo, su Prealpi a 1500 metri, massima 22, a 2000 metri, massima 18, su Dolomiti a 2000 metri, massima 17, a 3000 metri, massima 8. Il tempo previsto per domani: prima parte della mattinata serena o poco nuvolosa, in seguito nelle ore centrali aumento della nuvolosità per sviluppo di nubi cumuliformi, più intensi su Dolomiti e rilievi al confine con il Trentino, dove non saranno del tutto innocue. Precipitazioni, residui fenomeni in esaurimento nella notte sulle zone occidentali. Nel pomeriggio sera su Dolomiti e rilievi al confine con il Trentino, probabilità medio-bassa di rovescio temporali, altrove generalmente assenti. Temperature sempre sopra la media, ma in lieve flessione, soprattutto in quota. Su Prealpi a 1500 metri, minima 19, massima 22, a 2000 metri, minima 15, massima 17. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 15, massima 17, a 3000 metri, minima 6, massima 7. Venti in montagna deboli dai quadranti meridionali, solo in alta quota moderati, brezza in valle, a 5-15 km/h a 2000 metri e 15-30 km/h a 3000 metri. Lunedì 3, cielo poco nuvoloso al mattino con ampi tratti soleggiati, tendente a divenire variabile e instabile al pomeriggio, con aumento della nuvolosità cumuliforme. Non si escludono rovesci o temporali al pomeriggio sera, soprattutto sul Bellunese. Temperature senza variazioni significative e sempre oltre la media, su Prealpi a 1500 metri, minima 20, massima 22, a 2000 metri, minima 15, massima 17, su Dolomiti a 2000 metri, minima 15, massima 18, a 3000 metri, minima 6, massima 8. Venti in quota provenienti da sud-ovest in genere di debole intensità, prezzo in valle a 5-10 km/h a 2000 metri e 15-30 km/h a 3000 metri. La

Per martedì 4, inizialmente sereno o poco nuvoloso. A partire dal pomeriggio aumento della nuvolosità per formazione di cumuli a ridosso dei rilievi, dove saranno possibili dei rovesci o temporali. Temperature in leggero calo nei valori massimi, ma sempre molto caldo sia in quota che in valle. Venti montagna deboli occidentali sud occidentali, brezza in valle. Mercoledì 5, mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso e annuvolamenti cumuliformi pomeridiani associati a qualche isolato rovescio temporale di calore. Temperature sempre oltre la media del periodo, stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Sabato 4.300 metri, domenica 4.300 metri, lunedì 4.400 metri, martedì 4.400 metri, mercoledì 4.400 metri. Prossimo bollettino 2 agosto.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Sarebbero almeno altri 17 i migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa. Sale così a 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. La situazione, dice il presidente di Ceuta, non è ancora tornata alla normalità. Non diminuisce la tensione fra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere l'accordo di Schengen con la Spagna. Una decisione, dice Sanchez, dettata da ignoranza o interessi politici. La Premier Meloni e altri 21 leader chiedono una riunione urgente. Ok dell'Unione Europea, sì a una videocall straordinaria. È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Circa 300 gli sfollati. Lo sciame sismico è ancora in corso, fa sapere il ministro per la protezione civile Musumeci. Poco fa a Pozzuoli un grosso masso si è staccato dalla montagna ed è caduto in strada investendo in pieno una vettura. Illesa la coppia a bordo. Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso. Oggi 19, lunedì 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso e la siccità minaccia l'agricoltura. Gianni Infantino fa dietro front sul tentativo di privatizzazione del calcio internazionale e accantona ufficialmente il progetto FIFA Forward Enterprise che aveva fatto infuriare mezzo mondo nelle ultime ore. Il presidente lo ha comunicato nella notte italiana con una nota ufficiale. La proposta non sarà portata avanti. Durissima l'UEFA, Infantino ha perso la nostra fiducia. È tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia ed altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione, von der Leyen. La lotta contro l'immigrazione clandestina, dice, richiede solidarietà e una risposta europea unitaria. Il premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici. Sale intanto il tragico bilancio dei morti in mare davanti la costa dell'ex clava spagnola. Con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 annegati. Sfollati e paura ai campi Flegrei dopo la notte seguita alla forte scossa di ieri di magnitudo 4.7. Si svegliano ancora con la terra che trema per lo sciame sismico. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, dice il ministro Musumeci. Circa 290 gli sfollati. Ancora chiuso il porto di Pozzuoli con lo stop ai collegamenti per le isole. Dovrebbe riaprire domani. Un musicista di 55 anni è morto all'interno della stanza di un albergo del centro di Perugia a seguito di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Insieme all'uomo si trovava una collega attualmente in gravi condizioni. Secondo i carabinieri si sarebbe trattato di un incidente. Ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Calcio, l'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia dell'UEFA e il duro giudizio della Federazione Europea sulla FIFA, accogliendo però con favore il ritiro della proposta dell'ingresso dei privati nei mondiali. Infantino per l'UEFA non ha mantenuto le promesse di trasparenza. L'accordo squallido e opaco che ha ordito era tutt'altro che trasparente. È tutto, a più tardi.
1: Due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buonsangue.

0: Radio Favol Sangue, benvenuti, eccoci qua, il programma che anche d'estate continua a raccontare le storie più belle del volontariato italiano. Ogni settimana attraversiamo l'Italia da nord a sud per conoscere uomini, donne e associazioni che ogni giorno dimostrano che il dono del sangue è uno dei gesti più semplici, ma anche uno dei più straordinari. E se vi perdete la puntata, nessun problema. Potete riascoltare tutte le nostre interviste sul podcast disponibile sul sito www.risofabonsangue.it oppure seguirci sulle tante radio che trasmettono ogni settimana Radio Fa Buon Sangue, accompagnato dalla miglior musica anche dell'estate di Andrea Collalto. Oggi facciamo tappa in Abruzzo, nel cuore della Marsica, precisamente a Cerchio, dove l'Avis Comunale si è ha festeggiato un compleanno davvero speciale, 40 anni di storia, ed è qui con me al telefono il presidente appunto dell'Avis Comunale Cerchio, Francesco Pietro Iusti. Ciao Francesco.
1: Ciao Enrico, come va? Tutto bene?
0: Allora sì, dai, tutto bene, caldo, tanto caldo, ma insomma dai, ce la facciamo, dai.
1: Anche qua tanto.
0: Allora Francesco, intanto grazie di essere qui con noi. Prima di partire così, di raccontare i 40 anni di storia, voglio capire intanto dov'è Cerchio, perché io l'ho detto, però magari uno per strada dove esce in autostrada per arrivare da voi?
1: Per arrivare da noi in autostrada c'è l'uscita molto vicina, 6 km dal paese nostro, che si chiama Iallicelano. Quindi facilissimo da raggiungere. Ci troviamo praticamente a metà strada, proprio quasi metà strada, chilometro più, chilometro meno, tra Roma e Pescara, quindi fra le due coste.
0: Bene, insomma, fate presto andare da una parte e anche dall'altra, quindi.
1: Esatto, sì.
0: Allora, c'è una bellissima Avis, 40 anni di storia, in quanti siete adesso?
1: Allora, come soci attualmente siamo 114, più un paio di collaboratori. La nostra Avis non è grandissima, siamo in un paese dove contiamo 1600 persone.
0: Insomma dai, qualcosa si fa, perché ho letto insomma 4667 donazioni effettuate in questi 40 anni e hanno contribuito ad aiutare circa 14.000 persone. Ma scusami, un traguardo che pochissime associazioni possono raccontare, no?
1: Sì, diciamo che nella zona, noi siamo nella provincia dell'Aquila, cui noi facciamo parte, siamo la terza Avis costituita. Prima di noi altre due Avis che hanno già festeggiato i 40 anni l'anno scorso, e quest'anno tocca a noi. Il prossimo anno ce ne saranno anche altre, perché...
0: Certo, ma parliamo della tua, che emozione si prova ad essere presidente proprio nell'anno di questo importante anniversario?
1: È una bella emozione, anche perché quest'anno abbiamo, diciamo, intitolato la sede al primo presidente, che quindi ha dato inizio alla nostra storia.
0: Ma tu sei emozionato?
1: Come?
0: Tu sei emozionato?
1: Tantissimi, sono stato emozionato perché l'abbiamo...
0: Comunque l'anno è quello, no? Quindi noi parliamo dell'anno, quindi è un anno particolare il 40esimo, no?
1: Sì, infatti abbiamo messo in campo parecchie cose.
0: Certo, è nata nell'86, grazie.
1: A febbraio, il primo direttivo è stato fatto, dove è stato eletto il primo direttivo, febbraio del 1986, esatto.
0: Guidati, come dicevi tu, dal presidente Mariano Tucceri, no?
1: Esatto, Mariano Tucceri, a cui è stata dedicata la sede.
0: Adesso non mi dire tutto perché abbiamo tempo per dire tante cose. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo da te, va bene?
1: Va bene.
0: Musica!
2: Andrea Roncato.
3: Allora, ricordatevi che il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis, eh?

0: eccoci qua insieme con il presidente dell'Avis Comunale Cerchio, Francesco Pietro Iusti, che non abbiamo detto neanche la provincia. Qual è la provincia?
1: L'Aquila.
0: L'Aquila, quindi insomma una bella provincia, una bella regione. Stavamo parlando un po' che avete intitolato appunto la sede, no? All'ex presidente, ne stavi parlando prima, no?
1: Sì.
0: Qual è stato il momento più emozionante poi della giornata? Sarà stato sicuramente quello.
1: Il momento, diciamo, l'emozione è stata un'emozione continua. Uno, perché per la partecipazione di tutte le Avis consorelle della zona, che sono state invitate, hanno partecipato con molto entusiasmo. Poi anche la popolazione che ha aderito a questa manifestazione. E poi il momento più emozionante, il clou, è stato quando è stata scoperta la targa dell'intitolazione, che tra l'altro è stata fatta dal figlio, che è tuttora un nostro donatore. E bello. Ho visto l'emozione nella faccia del figlio di questa persona.
0: Presidente Francesco, chi era Mariano Tuccieri e cosa ha rappresentato per la comunità di Cerchio?
1: Era una persona straordinaria, perché non era una persona, aveva delle, diciamo, era una persona molto umile, si prodigava molto per gli altri, non riesco a spiegare era una persona che le cose te le diceva in faccia. Se c'era da cazziarti, ti faceva delle cazziate mostruose, però alla fine è riuscito a portare avanti questa associazione, a farla crescere.
0: Diciamo che lui è stato il primo, insomma, a creare questa associazione, a farla nascere, no?
1: Sì, lui è stato il primo a dirigerla, però diciamo, insieme a lui, è da rendere merito anche a tutto il direttivo che aveva intorno. Lui però l'ha saputo guidare bene e si è dato tanto da fare realmente per portare soprattutto i giovani, gli allora giovani nell'associazione.
0: La giornata è stata il 12 luglio e che è stato un susseguirsi di appuntamenti, no?
1: Esatto, sì.
0: C'è stata l'accoglienza dei delegati, il corteo.
1: Esatto, diciamo che la festa poi è stata fatta una festa classica dell'Avis. C'è stato il ricevimento delle varie Avis con sorelle, dopodiché è stato fatto l'intitolazione con la presenza anche delle autorità del posto. Dopo c'è stato il corteo è stato scoperto anche il monumento che sta all'Avis, che è stato restaurato grazie al contributo, all'aiuto che ci ha potuto dare anche l'amministrazione. Poi
0: la
1: si è
0: messa,
1: finita con
0: il pranzo sociale, avete mangiato, bevuto e finale con la musica. E certo, è così, no? Le Avis fa tutte così.
1: Poi alla fine si fa pure quello, no?
0: No, ma le fa tutte le Avis così, non è che siete diversi dalle Avis.
1: No, ma infatti
0: si è mangiato, bevuto.
1: Ma non ci vogliamo distinguere dagli altri.
0: Ma comunque è sempre bello vedere un intero paese riunirsi per festeggiare, dai, insomma.
1: Esatto, poi la sera è finita con una festa in piazza, sempre offerta dall'Avis, quindi va bene, dai.
0: Dai, e noi, siccome la musica finisce con la musica la festa, ma noi invece questa parte andiamo con la musica, con un'altra canzone, stai lì, non andare via, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Francesco Pietro Iusti, presidente dell'Avis Comunale di Cerchio. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Amici, bentrovati su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e oggi vi porto dentro una puntata che, vi avviso, ha un rischio altissimo: quello di trasformarsi in una playlist involontaria della vostra estate. Perché oggi parliamo di tormentoni, quelli veri, quelli che trovate qui solo su Musica Fa Buon Sangue. E che hanno fatto una cosa sola: non farci più uscire le melodie di testa. E allora siete pronti a viaggiare tra Italia, mondo, reggaeton, pop, dance e quei brani che appena partono ti obbligano a muoverti? E allora si parte subito, senza possibilità di fuga.

Nel 2006 Shakira firma uno dei tormentoni più potenti della storia della musica pop globale. Ips Don't Lie nasce dalla fusione tra pop latino e influenze caraibiche, creando un suono immediatamente riconoscibile. Il brano esplode in tutto il mondo e domina le classifiche per mesi, diventando una presenza fissa nelle estati di metà degli anni 2000. Una curiosità interessante è che la canzone è stata registrata in più versioni prima di trovare quella definitiva, perché Shakira cercava un equilibrio perfetto tra energia e melodia. Il risultato è un pezzo che ancora oggi viene utilizzato nei festival e nelle serate estive, spesso accompagnato da coreografie improvvisate.

0: amico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Mettete una base hip hop che fa muovere la testa, un ritornello che ti si stampa nel cervello e la voce pazzesca di Justin Timberlake. Sì, c'era anche lui dietro questo capolavoro del 2003 dei Black Eyed Peas. Un brano iconico che ha segnato un'epoca e che ancora fa ballare e riflettere allo stesso tempo. Alziamo il volume perché arrivano Black Eyed Peas con When Is The Love?

0: Musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Gasolina di Daddy Yankee, uscita nel 2005, è uno dei brani che hanno portato il reggaeton nella cultura

musicale mondiale. Prima di questa canzone il genere era quasi un underground fuori dall'America Latina, ma con questo pezzo esplode in modo definitivo. Il ritmo è martellante, il testo è semplice ma potentissimo e la struttura è pensata per far ballare senza pause. Il successo è immediato, soprattutto nei club e nelle spiagge, dove diventa un vero e proprio inno generazionale. Ancora oggi è considerata una delle canzoni fondamentali per capire la nascita del reggaeton moderno. Daddy Yankee, Gasolina.

Zara, J Balvin nel 2015 porta il reggaeton a un nuovo livello globale. Il brano è costruito su un beat minimale ma estremamente efficace che lo rende immediatamente riconoscibile. Il successo è planetario e segna l'inizio della nuova ondata latina che dominerà la musica negli anni successivi. La canzone diventa virale anche grazie ai social, dove le prime coreografie iniziano a diffondersi rapidamente. È uno dei pezzi che ha contribuito a trasformare il reggaeton in un fenomeno mainstream globale. Andiamo ad ascoltarlo!

0: l'onore di Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Una volta ancora segna uno dei grandi successi del reggaeton italiano con Fred De Palma, che riesce a portare il genere nella scena mainstream italiana grazie anche alla collaborazione con Anna Mena. Il brano diventa un tormentone lungo che attraversa più estati consecutive. La sua forza sta nella semplicità melodica e nella capacità di funzionare sia in radio che nei contesti estivi. Ancora oggi è uno dei brani più rappresentativi del reggaeton italiano.

Con Provenza, caro G, firma uno dei tormentoni più eleganti del reggaeton moderno. Il brano si distingue perché abbandona in parte il ritmo aggressivo tipico del genere per lasciare spazio a sonorità più morbide e atmosferiche. Questo lo rende perfetto per le estati più recenti, dove la musica latina si è evoluta verso un sound più chill radiofonico. Il successo è globale e il pezzo diventa rapidamente uno dei più ascoltati dell'anno, soprattutto sulle piattaforme streaming.

piccante si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre. Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

Arriviamo ai tormentoni più recenti con i The Colors e un ragazzo e una ragazza. Il brano rappresenta perfettamente la nuova era del pop italiano estivo, immediato, leggero, costruito per funzionare ovunque, dalla radio ai social. Il successo è immediato, soprattutto grazie alla sua diffusione virale e alla capacità del ritornello di entrare in testa dopo pochi secondi. È uno dei brani che ha dominato l'estate 2024, confermando il ritorno della band italiana nel panorama dei tormentoni estivi.

0: Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Despechà di Rosalia è uno dei tormentoni estivi più sorprendenti degli ultimi anni. Nato quasi come una sperimentazione durante le prove live, il brano non era sostanzialmente all'inizio pensato come singolo ufficiale, ma proprio questa spontaneità lo ha reso irresistibile. Un pezzo che mescola reggaeton, pop latino e influenze retro, creando un sound leggero e immediato. Il successo esplode grazie ai social e anche ai video virali, diventando in pochissimo tempo una delle canzoni più ballate dell'estate 2022 in tutta Europa.

Nel 2000 Alexia firma uno dei tormentoni estivi italiani più riconoscibili dell'inizio del nuovo millennio con Summer is Crazy. Il brano arriva in un momento in cui l'Eurodance sta ancora dominando le radio e le discoteche europee, ma si sta già evolvendo verso sonorità ancora più pop e radiofoniche. Alexia negli anni precedenti era diventata una delle voci simbolo della dance italiana internazionale, qui trova un perfetto equilibrio tra energia da pista e melodia estiva. Il pezzo funziona immediatamente grazie a un ritornello semplice e ripetitivo, costruito per entrare in testa già dal primo ascolto, e ha una produzione luminosa che richiama proprio l'idea dell'estate senza fine. Il successo è forte, soprattutto in Europa, dove Alexia è già molto conosciuta, ma anche in Italia il brano diventa una presenza fissa nelle programmazioni radiofoniche estive. Ancora oggi è considerato uno dei simboli della transizione tra la dance anni 90 e il pop estivo dei primi anni 2000. Music.

2017 arriva anche uno dei brani simbolo della nuova ondata di pause europea. Be Mine degli Offenbach diventa rapidamente un tormentone radiofonico grazie al suo mix tra elettronica moderna e un'impostazione melodica estremamente accattivante. Il pezzo nasce in Francia, ma si diffonde velocemente in tutta Europa, soprattutto grazie alle radio e ai DJ set estivi. La sua forza sta nel contrasto tra un groove elegante e una voce quasi vintage che crea un effetto immediatamente riconoscibile. Il brano segna anche l'ingresso definitivo della Deep House nel mondo dei tormentoni estivi mainstream, diventando uno dei pezzi più programmati dell'anno nelle spiagge e anche nei locali.

E anche questa puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition termina qui. E se state cercando il prossimo brano su Spotify, allora abbiamo fatto centro. Oggi abbiamo attraversato 20 anni di estati, dalle spiagge dei primi anni 2000 fino ai social e ai tormentoni di oggi. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per essere stati con noi qui su Radio Fa Buon Sangue. Mi raccomando, ci sentiamo alla prossima puntata con altre canzoni che vi entreranno in testa senza chiedere permesso. E ricordate, l'estate non ha mai una colonna sonora sola, né almeno 10 alla volta. E ora linea, microfono a DJ Cibo.

0: che viaggio nel tempo, grazie ad Andrea Collalto per averci fatto ballare con i 10 tormentoni del passato di Musica Fa Buon Sangue. Diciamolo dai, alcune canzoni ce le ricordiamo parola per parola, altre ci ricordano pure i capelli che avevamo all'epoca. E a proposito di Radio Fa Buon Sangue, c'è una notizia che vale la pena raccontare. Nel 2025 in Italia sono state raccolte oltre 900 tonnellate di plasma, ben 900, un risultato davvero importante e possibile grazie a migliaia di donatori, ai centri trasfusionali e alle associazioni e a tutti quelli che ogni giorno fanno squadra, diciamolo anche a noi, ma c'è ancora un però. Eh sì, siamo intorno al 60% dell'autosufficienza nazionale, amici. Tradotto, il plasma serve ancora e come? Perché da quel gesto di pochi minuti nascono farmaci salvavita come immunoglobuline, albumina e fattori della coagulazione, fondamentali per tantissime persone e anche per chi convive con malattie rare. Pensate amici che quasi l'80% del plasma raccolto viene trasformato proprio in questi medicinali. Insomma, quando si dice che donare può fare la differenza, e noi lo diciamo da anni, non è uno slogan, è una realtà. E allora il messaggio è semplice: se avete i requisiti, informatevi e valutate la possibilità di donare. Magari coinvolgete anche un amico, un fratello, una sorella, chiunque, perché fare del bene è una delle poche cose davvero contagiose. Noi continuiamo a fare quello che ci riesce meglio, tenervi compagnia con la musica. Restate con noi perché su Radio Fa Buon Sangue le emozioni sono sempre in diretta. Musica!
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue, siamo i Pampers e vi invitiamo a donare il sangue perché è una cosa molto importante e abbiamo bisogno di una mano. Alzi il braccio, dacci il braccio. L'altro? Guarda, ci sono delle note incise, che canzone è?
2: Sono impreparato e...
1: Donate tutti il sangue.
2: Donate il sangue.
1: Siamo fatti così.
2: Siamo fatti così, Cristina da me.

0: continuiamo la nostra chiacchierata con il presidente dell'Avis Cerchio in provincia dell'Aquila, Francesco Pietro Iusti. Stavamo ridendo e scherzando, ma a noi ci piace così. Poi parlare di Avis è parlare di gioia, di vita, come la donazione, insomma, perché non riderci sopra, anche perché deve essere comunque una festa, no Francesco?
1: Certo che deve essere una festa, perché si festeggia chi, ecco, come hai detto all'inizio, con un gesto molto semplice, perché di fatto è un gesto molto semplice, aiuta
0: allora,
1: gente che...
0: È giusta che c'ha bisogno. Io mi sono segnato dei numeri, no? Poi dimmi se sbaglio. 111 donatori attivi, 413 iscritti nella storia dell'associazione.
1: Esatto.
0: Quando
1: esatto,
0: leggi,
1: sì.
0: E poi abbiamo detto come prima, 4.600 donazioni in 40 anni con un aiuto di circa 14.000 persone aiutate. Quando leggi
1: esatto.
0: questi numeri, cosa provi? Scusami, da presidente, no?
1: Ma guarda, i numeri che mi fanno impressione, soprattutto il fatto che poi guardando un pochettino su internet, il fatto di una donazione, quante persone riesce ad aiutare, una donazione che aiuta 3 persone in media, vedere 14.000 persone aiutate
0: è un
1: bel numero. Poi guarda, una delle cose che mi invoglia a continuare a portare avanti quest'Avis finché non arriverà qualcuno un po' più giovane, quando sono stato per caso in un reparto di ematologia, nel vedere persone che non sapevano chi ero e dicevano, ringraziavano i donatori,
0: certo.
1: perché loro erano legati veramente a quella sacca di sangue che gli dava una speranza di vita proprio.
0: Certo, certo. Ascolta, tu hai da tanto che fai il presidente?
1: E sono praticamente 8 anni che faccio il presidente, però diciamo che sto nel direttivo da oltre 20.
0: Ah, scusa, ma fare il presidente, ma chi te l'ha fatto fare?
1: Questa è una domanda bella, perché me la faccio molto spesso. Ti impegna tantissimo.
0: Per quello te lo domando.
1: Come scusa?
0: Per quello te lo domando a tutti.
1: Ti impegna tantissimo, a volte realmente non ce la fai perché devi mettere tra le cose familiari e il lavoro,
0: certo.
1: Diventa proprio faticoso farle.
0: Tu quanti
1: Però,
0: anni hai?
1: Ti dico. Io? 62.
0: Ah, insomma, sei ancora in bella forma.
1: Sono avanti con l'età. Grazie per il complimento.
0: Ma insomma, dai, siamo lì, siamo quasi vicini, insomma, di casa. Ecco.
1: Però dicevo, quando quello che hai organizzato, dove ci hai speso energie, vedi che esce bene, alla fine dimentichi tutto e fai avanti per la prossima.
0: Ma sì, ma è così, dai, insomma, è sempre stato così. Così sarà sempre così. Allora adesso noi ci fermiamo ancora una volta, arriviamo all'ultima parte della nostra chiacchierata, tra poco parleremo anche un po' di futuro dell'Avis Cerchio e anche un messaggio che magari vuoi lasciare ai giovani, visto che insomma noi cerchiamo anche questi. Restate con noi e andiamo con la musica.
2: Chiara Galeazzo. Riso fa buon sangue e diventa donatore. Ciao a tutti.

0: Io, Francesco, Pietro Giusti, stiamo festeggiando i 40 anni di questa incredibile associazione in provincia dell'Aquila. Francesco, qual è il sogno che vorresti realizzare nei prossimi anni per Avis?
1: Vedere un Avis comunale di Cerchio che abbassa notevolmente l'età media dell'associazione.
0: Allora, come si può fare?
1: Noi ci stiamo provando cercare di coinvolgere i giovani, però diciamo che non sono tanto ricettivi.
0: Posso dirti un mio pensiero, nel senso, potremmo aprire una parentesi grande, quadra. Questa radio è dal 2019 che intervista il presidente, se ne parla forse un po' troppo, sì. Dei giovani magari si vengono coinvolti in maniera anche un po' particolare. Mi fermo qui.
1: Io, guarda, dico io, ma a volte mi è come se rappresentassi anche gli altri presidenti, perché certo. Tanto quando poi ne parliamo alla fine vediamo che sono tutte le stesse, dicono sempre le stesse cose. Il fatto di cerchiamo di coinvolgere i giovani anche per fare delle cose che sono un po' più giovani, perché fatte da organizzate da me che ho 62 anni, probabilmente non sono molto attuali le cose.
0: Esatto.
1: E avere dei giovani che magari ti suggeriscono che cosa fare per attirare i coetanei.
0: I suggerimenti vengono sentiti, ma questo, insomma, ti ripeto, sarebbe un discorso troppo lungo e non ne abbiamo neanche il tempo di
1: certo.
0: Parlarne. A me piace che tu lasci un messaggio rivolto ai giovani, soprattutto a quelli di Cerchio.
1: Ah, niente, voglio dire che i giovani, come in tutte le cose, sono il nostro futuro, e anche in questo piccolo ritaglio che sarebbe l'associazione dell'Avis di Cerchio, senza i giovani la cosa è destinata a finire, e sarebbe veramente un peccato. Sarebbe un peccato perché questa associazione e le associazioni simili alla nostra aiutano realmente le persone nel cercare di guarire.
0: Insieme con Radio Favon Sangue, con l'Avis di Cerchio, cerchiamo di non far finire questa bellissima storia dei 40 anni di Avis comunale di Cerchio.
1: Certo, ci proviamo in tutti i modi.
0: È importante, e proprio per questo noi faremo ascoltare tra un po' una canzone che Avis Cerchio ha creato insieme alle scuole elementari.
1: Ecco, questa qua è stata creata dalla scuola elementare di Cerchio, con la collaborazione della preside, le maestre, e in particolare questa qua l'ha lavorata la maestra, dico il nome, la certo. Maestra Domiziana, la maestra Domiziana, con i ragazzi della quarta L. Ve la invio e
0: noi adesso l'ascoltiamo tra breve, appena ti saluto.
1: Certo.
0: Hanno rifatto una canzone e noi la andiamo a sentire, va bene?
1: Ok, ci vediamo alla prossima, magari.
0: Alla prossima.
1: Ai 50 anni, dai.
0: Ai 50 anni, certo. Godetevi l'estate, ma ricordate sempre che la solidarietà non va mai in vacanza. Adesso ascoltiamo questa bellissima canzone della scuola di Cerchio. Musica!
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Francesco Pietro Giusti, presidente dell'Avis Comunale di Cerchio. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Sale il tragico bilancio dei morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave di Ceuta in Marocco. Con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 annegati. Intanto il premier spagnolo Sanchez stigmatizza la posizione assunta da alcuni paesi. Una decisione, dice, dettata da ignoranza o interessi politici. Italia e Danimarca promuovono una lettera firmata da 22 paesi. Meeting per una risposta europea. E controlli al via negli aeroporti italiani dopo la decisione del governo di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna. Controlli a Campione, a Fiumicino, Malpensa e Linate su tutte le rotte in atterraggio dalla penisola iberica. Le ambasciate statunitensi in diverse capitali medio orientali hanno avvertito i cittadini americani di una possibile escalation del conflitto regionale e li hanno esortati a tenersi pronti a lasciare la regione. Intanto a Gaza un raid aereo israeliano distrugge magazzini di medicinali e forniture mediche. È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto e di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Circa 300 gli sfollati. Lo sciame sismico è ancora in corso, fa sapere il ministro Musumeci. A Pozzuoli un grosso masso si è staccato dalla montagna ed è caduto in strada investendo in pieno una vettura. Illesa la coppia a bordo. Calcio, l'Inter di Kivu vince anche il primo test del Summer Tour tra Asia e Australia. Si alza decisamente il livello con un amichevole ad Hong Kong contro il Manchester City di Maresca che si chiude sull'1-1 nei 90 minuti. E poi il trionfo ai rigori con Provedel protagonista. È tutto, a più tardi.
0: Volume alto, fino alla prossima onda. Ciao, da DJ.

0: amici di Radio Fa Buon Sangue, ben ritrovati anche quest'oggi. Che bella estate! C'è chi corre in spiaggia all'alba, chi prepara la valigia all'ultimo minuto e invece anche chi parte per il weekend in montagna. Invece noi ci ritroviamo qui. Vi ricordo che le puntate di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition sono sempre disponibili sul podcast del sito risofabonsangue.it. Oggi però vi faccio una domanda un po' particolare. Se vi dicessi che si può vedere con le orecchie? No, non è fantascienza, non è neanche un film, è molto di più di una semplice... Beh, dai, non ve lo spiego, non vi dico niente. C'è un amico che ce lo può raccontare bene ed è un piacere dare il benvenuto a Riccardo Cerutti. Ciao Riccardo.
1: Ciao Enrico e ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Riccardo, partiamo dalla domanda che probabilmente si stanno facendo tutti gli ascoltatori, perché dicono o questo è impazzito o sta dicendo delle cose. Cosa significa davvero vedere con le orecchie? Partiamo subito così.
1: Allora, vedere con le orecchie è il nome che ho dato a un progetto che ho creato e sto portando avanti assieme alla sezione Avis di Lazio Torinese, che è un progetto che permette a tutti i ciechi, agli ipovedenti, di praticare degli sport invernali. Per cui stiamo parlando dello sci alpino, dello sci nordico, del pattinaggio di figure, del pattinaggio di velocità.
0: Beh, insomma, è una idea originale, molto originale.
1: Assolutamente.
0: C'è stato un momento preciso in cui hai pensato, beh, proviamoci davvero che fosse una bella idea.
1: Guarda, è tutto cominciato nel 2022. Io avevo già creato una collaborazione, avevo fatto un progetto audio per gli ipovedenti per lo stadio del Milan di San Siro. E quindi stiamo parlando di prima del 2022, e il 2022 invece ho voluto creare un apparato con il relativo metodo di utilizzo da dare ai ciechi in occasione delle Paralimpiadi di Pechino 2022. Mi hanno dato da seguire la nazionale, mi ha dato da seguire la sciatrice, quella che quest'anno Milano Cortina ha stravinto, che è Chiara Matzel. Io ho creato questo dispositivo apposta per lei, e lei da quando ha iniziato a sciare con questo dispositivo, ricordo che lei comunque è un ipovedente grave, perché è un P2 quasi P1, per cui quasi cecità totale, ha iniziato a vincere. Io ho detto, a questo punto io creo questo progetto e cerco di far sciare, far praticare lo sport a tutti quelli che purtroppo non sono fortunati come noi e non vedono.
0: Beh Riccardo, veramente incredibile questa cosa, eh? E tra poco dai, continueremo con questa affascinante chiacchierata con te e scopriremo come semplice suono diventa una guida per chi non vede.
1: Esatto.
0: Questo lo scopriremo tra pochissimo, però prima un po' di musica.
2: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto se non tutto, datelo tutto. E ricordatevi che il riso fa buon sangue.
4: Grazie.

0: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre insieme a Riccardo Cerutti, che ci sta incredibilmente dando un'idea bellissima e anche molto importante. Riccardo, il progetto è nato pensando allo sci alpino, come dicevi, no? Ma sì, oggi viene sperimentato anche nello sci nordico, nel pattinaggio su ghiaccio?
2: Assolutamente sì.
1: Che aspettavate?
2: Ma allora subito siamo partiti, non pensavamo di avere subito questo risultato. E poi invece abbiamo capito che è stata una cosa fatta giusta, calibrata giusta, perché poi chiaro ha iniziato automaticamente a vincere, quindi abbiamo ancora messo a punto un paio di dettagli, anche se noi adesso come adesso stiamo continuando a fare ricerche per migliorare quello che abbiamo fatto. E siamo riusciti a creare questo dispositivo. Praticamente noi facciamo sciare i ciechi, gli ipovedenti, con la musica, perché noi utilizziamo la musica ed in particolare il rock. Perché comunque ha.
1: Che lo spacca.
2: Esatto. No, adesso a parte il fatto che spacca, comunque.
1: No, nel senso che comunque è forte, c'è, cioè, la musica.
2: Assolutamente.
1: Non
2: assolutamente.
1: Credo che tu lo possa fare con un lento, ecco. Questo.
2: No, beh, chiaro. E comunque. Sta funzionando veramente bene. Abbiamo messo questa cosa. E siccome io sono un donatore dell'Avis da parecchio tempo. Per cui voi calcolate che io ho iniziato a donare il sangue a 18 anni, adesso ne ho 59, per cui ho dato.
1: Sì,
2: hai dato molto. La sezione Avis di Lanzo, dove io risiedo, è stato d'accordo ad appoggiare questo progetto e stiamo andando avanti.
1: Beh, insomma, una bella crescita, dico, bella importante.
2: Assolutamente.
1: Uno degli aspetti che poi mi ha colpito e che colpisce è che il sistema non sostituisce la guida, ma lo aiuta. Questo funziona,
2: esatto.
1: Questa collaborazione tra tecnologia e persone, no?
2: Assolutamente, difatti questo sistema qui è un sistema che è una cassa piccolina, che viene legata alla vita dello sciatore guida che precede lo sciatore cieco, blind o ipovedente che sia, e praticamente la guida è in contatto con lo sciatore cieco tramite un auricolare Bluetooth, per cui il cieco deve imparare a utilizzare due orecchie praticamente a sentire
1: certo,
2: in stereo,
1: certo.
2: Ma a parte il fatto che comunque loro sono più avanti di noi,
1: certo.
2: Perché Hanno un udito molto sviluppato.
1: Va bene,
2: per
1: dai.
2: Con un orecchio sente la musica e con l'altro orecchio sente l'indicazione della guida.
1: Sì. Beh, dai, tra poco parleremo del legame con Avis e quello che si stavi anticipando e di come poi anche il volontariato possa sostenere anche progetti innovativi come questo. Quindi restate con noi, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Riccardo Cerutti, donatore Avis di Lanzo Torinese. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Tre, due, uno. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buonsangue.

0: Bentornati, continua la nostra chiacchierata con Riccardo Cerutti, con questa invenzione incredibile, ascoltare con le, cioè vedere con le orecchie, aspetta che stavo sbagliando. Come è nato l'incontro poi? Vabbè, tu hai detto già che eri un donatore, quindi con Avis Lanzo Torinese, perché, e poi perché un'associazione che promuove la donazione del sangue ha deciso poi di sostenere un progetto dedicato allo sport e alla disabilità visiva?
1: Allora, io ho iniziato praticamente, sono un donatore da parecchio, per cui tutti i componenti della sezione di Avis di Lanzo Torinese li conosco molto molto bene, abbiamo un bel rapporto quasi a livello familiare, anzi direi a livello familiare. E, quando io ho terminato le Olimpiadi di Pechino, siccome questo sistema, questo apparato che ho creato non lo metto in commercio perché non lo vendo, praticamente io avevo bisogno di avere un'associazione che mi spalleggiasse per portare avanti questa cosa, e l'Avis, la sezione Avis, si è offerta in pieno di darmi tutti gli appoggi per portare avanti questa cosa.
0: Beh, sì.
1: Praticamente sì, anche per mentre praticamente mi spalleggia per il progetto, cerchiamo anche di aumentare la visualità per la visualizzazione per la donazione di sangue.
0: Assolutamente sì,
1: cioè. No, perché comunque c'è sempre bisogno di sangue. Io guardo
0: una battuta, unisci all'utile e dilettevole, ecco.
1: Assolutamente sì. Io ho fatto, guarda, un po' di tempo fa ho fatto un'intervista dove mi sono rivolto specialmente al termine dell'intervista, ho mandato un messaggio ai ragazzi giovani dove ho detto: venite a donare, se per caso vi fa senso l'ago, giratevi dall'altra parte, perché dal momento donate voi salvate.
0: Certo. Nel vostro team, immagino, nel tuo team lavorano fonici, ingegneri, maestri di sci, guide sportive e anche tanti volontari, ma quanto conta poi mettere insieme le competenze così diverse per trasformare la tua idea da una realtà concreta? Questo è...
1: Guarda, abbiamo nel gruppo abbiamo, ci sono io che faccio il fonico di professione, poi c'è un altro mio amico che è un ingegnere, e poi abbiamo diversi istruttori di sci, sia nordico che sci alpino, e praticamente abbiamo creato questa squadra che ha un unico obiettivo, che è quello di creare, di far praticare lo sport a queste persone, e ognuno mette del suo, ognuno la capacità tecnica che ha la porta in questo progetto qua, per cui cerchiamo sempre di migliorare.
0: Bello.
1: Stiamo migliorando poco per volta.
0: Sì, perché non credo sia così facilissimo poi.
1: No. Però oltretutto, mentre sono qua che mi dai l'occasione di spiegare, posso anche dire che se c'è qualche altra associazione Avis che ha voglia di intraprendere questo progetto, noi siamo pienamente disponibili nello spiegarlo, perché più riusciamo ad allargare questa cosa, meglio è.
0: Certo, poi ne parliamo anche spesso, adesso ne parleremo anche non solo questa settimana ma anche più avanti, ma intanto adesso noi ci fermiamo con questa ultima parte che tra un po' arriva, e parleremo di sogni, di futuro, delle emozioni più belle vissute anche quando hai visto il progetto funzionare. Quindi non andate via, andiamo con la musica.

0: avermi idonea a parecer esa mesa.
1: Diventa donatore anche tu con Riso va a Buon Sangue, è un gesto bello che vedrai ti porterà fortuna. Ciao da Pupo.

0: estamos grabando.
1: ¿Are you recording that?
2: Yeah, I have it.
3: Radio Fa Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
4: Bentornati in questa ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre in compagnia di Riccardo Ceruti. Riccardo, tra tutte le esperienze che hai vissuto con Vedere con le Orecchie, ce n'è una ancora oggi che magari ti emoziona ogni volta che la racconti?
5: Assolutamente sì. Guardate, io ho avuto a che fare, abbiamo fatto i primi test del nuovo apparato che abbiamo prodotto, che abbiamo creato l'altra estate. Siamo andati in un posto in montagna vicino a noi qua a Lanzo Torinese ed è venuta a testare, c'era una ragazza che non vedeva e oltretutto aveva degli altri problemi molto seri, perché soffriva di, oltre a non vedere, soffriva di una labirintite cronica e aveva dei problemi anche di deambulazione. Praticamente l'abbiamo preparata, l'abbiamo spiegato come funzionava. Lei, dal momento in cui ha iniziato a usare il simulatore per andare sul motore di sci, sembrava che nella vita avesse solo fatto quello. Per cui è stata una cosa bellissima da vedere. Perché e poi ci è capitato anche un'altra situazione in cui abbiamo portato un signore che vede, poi è affetto da un'ipovedenza grave. Praticamente non è diventato cieco dopo, per cui non dalla nascita, ed è peggio, perché non aveva accettato, non riusciva ad accettare il fatto di aver perso la vista. E per cui dei problemi, nel senso, si chiudeva in casa, non usciva più. E da quando abbiamo iniziato a portarlo sulla neve, siccome lui prima di diventare cieco sciava, certo, gli si è riaperto il mondo e adesso è... Sì.
4: Ascolta,
5: e
4: se
5: quando vedi queste cose qua, certo, tanta roba.
4: Ma se ci fosse un ragazzo con una disabilità visiva che sogna di praticare sport e qui all'ascolto, cosa gli diresti?
5: Ah, guarda, sì, di mettersi in contatto con noi e in qualche modo vediamo di prepararlo e di portarlo a sciare.
4: Ci anche dai
5: se
4: dei
5: non
4: riferimenti
5: nostra...
4: anche?
5: Assolutamente, l'indirizzo della mail dell'Avis di Lanzo Torinese è avislanzo@hotmail.it.
4: Ecco, sì.
5: Questa è la mail. Invece il sito dove potete andare a vedere, certo, questa cosa qua è sempre www.avislanzo.com, e praticamente ci sono le righine, delle righine in alto a destra da cliccare dove viene fuori il programma, e bisogna cliccare su Vedere con le Orecchie e esce fuori tutta completamente la storia del progetto.
4: Beh, Roberto, intanto grazie di essere stato con noi, perché comunque ne abbiamo adesso fatto, come si dice, infarinato un po' la cosa. Ne abbiamo parlato un po' in primis e poi vediamo, abbiamo anche scoperto una storia che parla di tecnologia, anche non solo di solidarietà e soprattutto anche di persone.
5: Assolutamente sì. Io vi ringrazio tantissimo per questa grande opportunità che mi avete dato di spiegare questo progetto.
4: Questa è una storia che ci insegna che poi l'innovazione più bella nasce quando serve a migliorare la vita degli altri, fondamentalmente. Quindi complimenti a tutto il team di Vedere con le Orecchie.
5: Grazie mille.
4: A Davis Lanzo Torinese e a tutti i volontari che credono in questo progetto straordinario. Grazie anche a Riccardo Ceruti che ci ha messo del suo.
5: Grazie a tutti voi.
4: Noi ci ritroviamo la prossima settimana con un'altra storia, un'altra regione e un'altra bella pagina di solidarietà. Nel frattempo continuate a seguirci sulle nostre radio partner e sul podcast disponibile su www.risofabonsangue.it. Come sempre, da tutta la squadra di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, buona estate e buona musica!
6: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Riccardo Ceruti, donatore Avis di Lanzo Torinese. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio Fa Buon Sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora l'insegna del sole sul nostro territorio, con anticiclone nordafricano ben saldo, solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Calde d'afa molto intensi, temperature bollenti specie sulla Valpadana e settori interni del centro, dove si toccheranno anche 38-40 gradi. I venti saranno deboli o del tutto assenti, con mari infatti calmi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un saluto dalla redazione. Crisi migratoria a Ceuta. Italia e Danimarca promuovono una lettera firmata da 22 paesi chiedendo un meeting per una risposta coordinata, ok, dell'Unione Europea. Il premier spagnolo Sanchez stigmatizza una decisione dettata da ignoranza o interessi politici. Primi controlli a Malpensa e Linate dopo lo stop italiano a Schengen. Sale intanto a 84 il numero dei migranti morti in mare. Stanziamento immediato di 1 milione di euro per anticipare il contributo di autonoma sistemazione a chi ha dovuto lasciare la propria abitazione. È una delle misure che la Giunta regionale campana, rende noto il presidente Roberto Fico, adotterà per l'emergenza ai Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7. Gli sfollati sono circa 300. Grandi incendi continuano a bruciare in Grecia, nello specifico si sono aperti due fronti nella regione della Boezia. Il più drammatico è quello che ha colpito la zona di Porto Ghiermeno, dove la guardia costiera ha portato in salvo 12 persone. I forti venti stanno alimentando le fiamme. Addio a Nirmal Purja, una delle figure più importanti nella storia dell'alpinismo. È deceduto a causa di una valanga che giovedì ha coinvolto lui e altri 9 alpinisti della sua spedizione sul Broad Peak, la 12ª montagna più alta al mondo in Pakistan. Nato il 25 luglio 1983 in Nepal, Purja aveva scalato in poco più di 6 mesi le 14 cime più alte del mondo. Nuoto, seconda giornata dei campionati europei a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, arriva un'altra medaglia per l'Italia. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno conquistato la medaglia di bronzo nel duo libero misto di nuoto artistico. È tutto, a più tardi. Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Gianni Infantino fa dietro front sul tentativo di privatizzazione del calcio internazionale e accantona ufficialmente il progetto FIFA Forward Enterprise, quello che aveva fatto infuriare mezzo mondo nelle ultime ore. Il presidente lo ha comunicato nella notte italiana con una nota ufficiale. La proposta non sarà portata avanti, ha creato divisioni che su più livelli non lo rendono più sostenibile. Niente apertura quindi agli investitori privati nell'ente che avrebbe gestito le licenze, i diritti commerciali e l'organizzazione delle competizioni FIFA, compresi i mondiali. Durissima la replica dell'UEFA che, pur accogliendo con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano, parla di accordi loschi e portati avanti in maniera poco trasparente. Quindi l'attacco a Infantino ha perso la nostra fiducia. Prosegue intanto il percorso dell'Italia verso gli europei 2032. La FIGC ha acquisito la documentazione presentata da 13 città con 16 stadi candidati a ospitare il torneo. Si tratta di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. Si apre ora la fase di verifica tecnica dei dossier, che riguarderà gli standard infrastrutturali, organizzativi, finanziari e autorizzativi richiesti dall'UEFA, per poi sottoporre ufficialmente le sedi entro il 1 ottobre. Il ministro dello sport Abodi parla di investimenti da 4,5 miliardi. Il calcio italiano, aggiunge, cambierà volto. Passiamo ora al campo. Successo ai rigori per l'Inter nell'amichevole di prestigio disputata a Hong Kong contro il Manchester City di Enzo Maresca. I nerazzurri si sono imposti per 3-1 dal dischetto dopo l'1-1 maturato nei 90 minuti minuti regolamentari. Inglesi avanti al 14° con Mubama, risposta dell'Inter 6 minuti più tardi con Pavard. Poi il trionfo ai rigori con Provedel, protagonista. Il Bologna batte gli olandesi del Cambuur 3-1 nella prima amichevole in programma oggi. A segno Odgaard, Cambiaghi e Lo Monaco. Vittoria larga per la Lazio nel terzo test stagionale. Il primo di un certo livello, visto che l'avversario è l'Avellino che gioca in Serie B. 6-3 per i biancocelesti. Roma è impegnata a Cardiff, dalle 18 Real Fiorentina. Il Genoa alle 20:30 fa visita al Leicester. Calciomercato, l'arrivo nella capitale, il primo Forza Roma. Konstantinos Kulierakis è sbarcato in città e dopo le visite mediche di rito e la firma è pronto a iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Arriva dal Wolfsburg per 17 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita. In casa Cagliari scoppia il caso Esposito. L'attaccante ha lasciato il ritiro senza autorizzazione, come comunicato dal club. La squadra, in partenza da Ponte di Legno, giocherà l'amichevole in programma contro l'Union Berlino senza il suo trequartista. Sul tavolo la questione della adeguamento del contratto. L'attaccante ex Inter ha manifestato il desiderio di restare a Cagliari, ma a determinate condizioni. Il nuoto, seconda giornata dei campionati europei a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, arriva un'altra medaglia per l'Italia. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno conquistato la medaglia di bronzo nel duo libero misto di nuoto artistico. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
4: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
5: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata. In questa puntata di weekend, dopo tutto quanto un arco settimanale caratterizzato da super ospiti, ospitesse, chi più ne ha più ne metta, adesso è con noi un mega arci special guest. Si tratta di Francesco Catenacci. Allora Chico intervista Francesco e Francesco intervista Chico.

Intiero o quasi, comunque Milky and David Guetta, la grandissima, con questo pezzo delicato ma non assolutamente privo di ritmo, Just the Way You Are. Beh, qua si parlava del fatto che la comodità è di fare i TG che ripescano sempre la nonnina con la mezzo litro d'acqua minerale di un'improbabile marca, etichetta ben coperta, il telegiornale da oltre 15 anni, quando arriva la temperatura elevata manda sempre la stessa cosa, quello che si bagna nella fontana, e così è spesso presa di mira naturalmente in Roma Centro, e tutti quanti sono tranquilli, un servizio in meno, immagini di repertorio, e magari vabbè l'audio forse ritocca.

0: Do you need me?
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.

in questo periodo non ne abbiamo, allora riusciamo a inserire il disco dei desideri, altrimenti chiudiamo troppo presto. Però è un'ottima occasione, perché uno dice: cosa vorreste sentire? E quindi

Mio di Marty Twerk avanza questa settimana dalla posizione 19 alla 15, è lontano dalla top 7, dalle 7 chiavi del ritmo, ma statene pur certi, ne siamo sicuri che ne siete certi, perché siete proprio voi che date il polso della situazione. Già sale abbastanza vorticosamente, tra qualche tempo sarà nelle posizioni che contano. Adesso siamo sul momento dei saluti, sulla bandiera a scacchi. Runaway è la numero uno confermata rispetto a 7 giorni fa, la firma è sempre quella di Lady Gaga, che questa volta ricorre all'aiuto di Doe.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con già farzo di con DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: From 7 Bar FM barra diagonal Alterradio. Algo de
1: From 7 Bar FM Alterradio. Algo de
0: From 7 Bar.fm barra Alterradio. Algo de
2: From 7 Bar.fm Alterradio. Algo de
0: From 7ba.fm/Alterradio. Algo de From 7ba.fm/Alterradio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, particolarmente gustoso e interessante, ma di quelli che incutono timore in redazione, soprattutto le redattrici. Mi hanno detto stai attento perché c'hai uno di Castrocaro. In effetti conoscevo, avevo sentito parlare di Gre, ma non sapevo di questa sua provenienza. L'accento tradisce una provenienza emiliano-romagnola, ma è proprio di Castrocaro, dopo Sanremo, la località insomma più preziosa canoramente parlando. Gre, ci sei?
4: Sì, eccomi, ciao a tutti e a tutte.
3: A tutti e a tutte, grazie per la tutte, ti ringrazia la nostra parte femminile perché diciamolo subito, Gre è un bellissimo ragazzo, ecco perché hai suscitato molto interesse, sanno tutto già di te, già di te bisogna intervistare Gre. In effetti ringraziamo anche Christian della Epicentro che ci ha fatto molto da gara. A parte queste battute introduttive, Gre è un artista, è un chitarrista, è un pianista ed è un eccelso cantautore. Tra le sue preferenze musicali, le sue influenze, noi abbiamo notato, sarà per via dell'età, che è un po' diversa da quella tua, io ho notato questo amore per Michael Jackson che in qualche maniera nella parte canora vai un po', no, a richiamare.
4: Naturalmente imparagonabile, però comunque avendolo ascoltato molto quando ero piccolino, perché mia mamma aveva il CD di Michael Jackson di un disco e niente, era in macchina H24, quindi a furia di ascoltarlo qualcosa mi ha inculcato in
3: testa. Sono le famose influenze sane, veritiere, che in qualche maniera, no, emergono. Che bella cosa, no? Quindi una voglia di cantare trasmessa proprio dalla mamma in questa maniera, no?
4: Anche sì. Che di base non ho genitori musicisti, però l'unico musicista che avevo in famiglia era il nonno e mio fratello che suonava la batteria. Quindi dopo suona lui, crescendo ha iniziato con la chitarra e poi 4 anni fa col canto.
3: Ecco,
4: la scrittura.
3: Ecco. Ma la parte che appassiona è questa sfaccettatura, questo tuo lato cantautoriale, no? Perché i brani te li fai da solo e diciamo di una certa profondità. C'è questa Inseguito la notte che noi abbiamo ascoltato un po' velocemente, ma lascia le famose finestre aperte, cioè magari è introspettivo, magari è autobiografico, ma ognuno se la può cucire addosso. Tu invece...
4: Esatto, quello benissimo, però parla di una, diciamo, di una notte d'amore, diciamo.
3: Ma quindi c'è una separazione, mi sembra che sia l'ultima notte.
4: Ma in realtà è stata la prima e l'ultima, tutto in una volta. Iniziata e finita lì, iniziata la sera, finita il giorno dopo. Però vabbè.
3: Sono quelle cose lampo che a tutti sono capitate almeno una volta. Da una parte sono fortune, da un'altra parte no, hanno sempre questo.
4: Ci rimane un attimo male, però
3: altro che
4: talmente volanti che le lasci passare volentieri.
3: E allora la ascoltiamo, inseguirò.

0: Un bellissimo pezzo davvero. Adesso abbiamo capito perché Gre si scrive con l'accento, perché davvero molti complimenti, un bellissimo pezzo. In effetti ti abbiamo contattato proprio perché comunque è venuto fuori il nuovo singolo, che è quello che ascolteremo tra un po', perché insomma si sa, l'ultimo arrivato è sempre il più coccolato, però questo pezzo è davvero molto molto bello, molto intenso e realizzato alla stragrandissima. Tu preferisci lo studio o il live, Gre?
1: È live, assolutamente. Nulla togliere allo studio, però il live è fantastico.
0: Beh, perché hai subito, no, la teatralità, la reazione stampata sul volto di chi ti sta a sentire, è tutta un'altra cosa.
1: Esatto. Cioè, vederle persone che sorridono, magari cantano addirittura una tua canzone a memoria, cioè è proprio quello che emoziona, cioè io lo faccio per quello, diciamo.
0: Sì, beh, in effetti c'è questa voglia, no, di qualcuno che si muove artisticamente finalmente di esporre, ma di misurare live, appunto. Manco a dirlo,
1: è impagabile. Esatto,
0: altro che i polliccioni, no, sui social. Che fanno piacere anche quelli, fanno piacere,
1: certo,
0: anche...
1: certo,
0: però
1: Il live è fondamentale.
0: Invece,
1: poi non piace a tutti, però
0: il vero artista ama il live e partecipa, si batte, si espone, quindi è sempre lì a voler manifestare il suo proprio pensiero e soprattutto la sua propria azione artistica.
1: Certo.
0: Gre, invece l'ultimo pezzo che adesso tra un attimo ascolteremo, come ce lo presenti?
1: In realtà è un brano che è un po' non a sé, però è stato scritto, non l'ho scritto da solo innanzitutto, ed è nato con praticamente Christian mi mandò questa base e mi mise a scrivere qualcosa insieme poi al ragazzo con cui scrivo le canzoni spesso, e quindi dopo è nata questa, un po' da esperienze, un po' da storie d'amore, secondo me, dai, un mix di cose che poi col subconscio mescola e fuori questo.
0: Allora l'ascoltiamo, La coppia ideale, eccola qui ad opera di Gre.
2: Saltiamo insieme, ci aspetta il vuoto, lasciamo a terra la rabbia, il fuoco. Mi gridi addosso che sono poco, cosa ti aspetti da me?

0: numero di Algodei in collegamento con oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, a cura della redazione di setteva.fm. come sempre siamo sempre con Grey con l'accento. Questo è il suo singolo più recente, La coppia ideale. Ne abbiamo parlato un po', poi l'abbiamo ascoltato, davvero un pezzo bello che fa diadema con quello che abbiamo ascoltato prima, Inseguirò la notte per baciarti. Sono i due pezzi più recenti, ma quanti ne avevi fatti prima? Qualcuno, nessuno, tantissimi?
1: Vabbè, scritti, voce, chitarra in cameretta, probabilmente sono 300-400 brani, però registrati in studio, dopo sono i 4 pubblicati più altri 2 che a breve usciranno.
0: Beh, allora vogliamo sapere sempre tutto di te, tienici sempre informatissimi, perché poi dopo insomma avremo notizie su di te. Chi ci segue seguirà i tuoi link su setteva.fm, alteradio.eu, tutto quello che c'è da sapere sarà sempre in anteprima. Grazie ancora a Gre.
1: Grazie, ciao,
0: alla prossima. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei. Gli argomenti sono sempre sorpresa. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.

0: Tutta un'altra musica. Ascoltala in tutta la sua semplicità e rimarrai stupito.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa? Oh, po, po, po, po, po, po, po, po.

Buonasera dalla redazione. Si terrà martedì la videoconferenza dei ministri degli interni dell'Unione Europea per discutere degli sviluppi a Ceuta dopo gli arrivi in massa di migranti. E scontro con Sanchez. Chiudere Schengen è una decisione dettata da ignoranza o interessi politici, dice il premier spagnolo. Attentato nella cittadina di Siniscola, in provincia di Nuoro, dove una bomba posizionata sotto l'auto di una donna è stata fatta esplodere nella notte. È accaduto nella frazione costiera della Caletta. Il veicolo era parcheggiato in una zona periferica del paese e non ha causato feriti, ma avrebbe potuto provocare una strage. Un'ennesima aggressione all'interno del Parco Rossani di Bari viene denunciata attraverso i social da una ragazza di 26 anni, picchiata da un gruppo di adulti e minorenni in prossimità dei bagni pubblici dell'area verde lo scorso 23 luglio. La ragazza afferma di essere stata accerchiata, insultata e ripresa in un video da due persone in monopattino.

Un uomo di 74 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto incastrato fra le porte di un treno alla stazione di Bovisa ed essere stato trascinato dal convoglio in ripartenza. L'episodio è avvenuto poco dopo le 14 di oggi. Il calcio, pomeriggio difficile per la Roma nell'amichevole contro il Cardiff City, vinta 4-1 dai gallesi. Dybala non basta. Da valutare anche le condizioni del giovane Ba, uscito in barella per infortunio. A Hong Kong invece l'Inter batte il City di Enzo Maresca ai rigori. È tutto, a più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sul nostro territorio, con anticiclone nordafricano ben saldo. Solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Caldo ed afa molto intensi, temperature bollenti, specie sulla Valpadana e settori interni del centro, dove si toccheranno anche 38-40 gradi. I venti saranno deboli o del tutto assenti, con mari infatti calmi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Galattici hanno unito le forze con Irma Thomas, la leggendaria regina del soul di New Orleans, per un nuovo album dal titolo Audience with the Queen. Il disco segna una svolta rispetto ai precedenti che ruotavano attorno al nucleo originale della band, direi una delle più accreditate dell'area di New Orleans. La Thomas mantiene riflettori su 8 canzoni nuove di zecca scritte appositamente per lei. Blues e Rhythm Blues, questo è People per voi qui a Mean Blues.

0: Sempre in tema di grandissime voci femminili, parliamo adesso di Deb Riders, che è nata a Chicago, Illinois. Lei inizia a cantare all'età di 5 anni, la sua vera formazione nasce al Topanga Choral, locale rock and blues che i genitori avevano aperto a Malibu in California. Una location che ha dato spunti a molti. Si racconta che Jim Morrison trovò proprio al Topanga Choral l'ispirazione per scrivere la famosissima Roadhouse Blues. Questa era l'aria che si respirava, da qui sono passati di leggende come Etta James, Taj Mahal, Kenneth Heath e tanti altri ancora, che hanno dettato le linee guida alla giovanissima Deb Riders per dare così forma al suo ruolo di grandissima interprete. Questa è Get Ready, Deb Riders, qui a Mia Blues.
1: Get ready for revolution. Love is the solution.

Mentre Whitney Shave con la sua voce fa fuoco e fiamme, nata a San Diego, da giovane era già un fenomeno artistico con una personalità dominante che l'ha aiutata a imporsi nel mondo dello spettacolo, un fenomeno che gli ha permesso di muoversi nel panorama indie con due lavori, Soul Tonic e Woman Rules the World, due album che l'hanno portata direttamente al primo contratto importante. Ci hanno pensato gli uomini segugio della Ruth Thomas, che fiutando le qualità non ci hanno pensato due volte a farle entrare nella propria scuderia. Nasce così Stand Up, con questo brano I Never Meant to Love Him, è una delle cover di questo disco, un vecchissimo brano famosissimo di Etta James con la scena che la canta in maniera superba. Qui a Mean Blues, Whitney Shave.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Live in London di Kristone Kingfish Ingram è uscito nel settembre del 2023. Kingfish dimostra ancora una volta la sua innata padronanza nel genere e nello strumento, dimostrando peraltro di essere pure un ottimo cantante. Registrato a giugno nel Sold Out del Garage di Londra, l'album consta di una scaletta di 14 brani che consente di immergersi nel blues del Delta, intriso di soul, rhythm and blues e rock, con la chitarra di Kingfish che urla, piange, aggredisce e diverte. Questa è Outside of This Town, Kingfish Ingram, Me and Blues.

Un altro giovane famosissimo per le sue esibizioni live è Gary Clark Jr., che vengono descritte come esperienze potenti ed emotive, dove la sua abilità chitarristica e il suo profondo legame con il blues si esprimono sempre al meglio, come si evince dall'album omonimo del 2014, un'incredibile padronanza del palco che trasmette un'intensa energia e che fa emergere la sua naturale attitudine da artista maturo e completo. Questa è una versione bellissima di Three O'Clock Blues, famosissimo brano di B.B. King. Gary Clark Jr. qui a Mio Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bob Corritore è uno dei musicisti blues che noi preferiamo. Bob dedicato una vita al suo strumento, l'armonico, occupando un posto importante a livello internazionale. Dopo il successo di Crawling Kings Lake, insieme all'amico John Primer, che li ha visti protagonisti sulla scena blues, tanto da ricevere 2 Grammy. Corritore torna a mettere su dischi insieme ai suoi amici di sempre. Doing the Shot sprigiona il meglio della blues tradizionale per la delizia degli amanti del genere. Questo è il brano che dà il titolo all'album, Doing the Shot, Bob Corritore Friends, qui a Me and Blues.

Mentre Kirk Fletcher, senza dubbio uno dei migliori chitarristi blues al mondo, parola di Joe Bonamassa, vincitore di ben 4 Blues Music Award e candidato al British Blues Award anche nel 2015, ha suonato con artisti famosi, tra questi Joe Bonamassa, appunto, Charlie Musselwhite e i Fabulous Thunderbird, con i quali ha militato per circa 3 anni. Il suo modo di suonare e cantare, pieno di sentimento, non manca mai dal vivo di suscitare brividi. Il suo approccio unico alla musica blues e rock è nello stesso tempo moderno e autentico. Questo è I Am Gonna Dig Myself a Hole, Kirk Fletcher, qui a Me and Blues.

Lowell Jones è un artista roots originario di Portland, dall'Oregon. Ha registrato diversi album molto acclamati dalla critica, ha fatto tournée internazionale e collezionato decine di premi e riconoscimenti importanti. È un instancabile viaggiatore che calca i palchi dei festival di tutto il mondo, dove il pubblico non si stanca mai di ascoltare il suo blues paludoso con il suo funk serio e il suo soul, con ritmi roadhouse e rhythm and blues, vecchia scuola direi. Questa è Without You, Lowell Jones, qui a Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Buonasera dalla redazione. L'emergenza Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera della Premier Meloni e altri 21 leader europei, compreso Merz. Anche il premier spagnolo Sanchez aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles e oggi torna ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna, presa, dice, per ignoranza o interessi politici. Un emendamento al DDL sicurezza per vietare il burka a scuola, lo ha ribadito il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, specificando è per la dignità delle donne. Il PD protesta, è solo propaganda. Valutare la possibilità di andarsene o essere pronti a farlo in caso di escalation è l'allarme lanciato dalle ambasciate statunitensi in diverse capitali in Medio Oriente in vista di una recrudescenza della crisi. Secondo fonti del Wall Street Journal e della CBS, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco questo fine settimana. La Francia continua a bruciare e le nubi dei roghi che stanno devastando in particolar modo la regione della Gironda sono riusciti a valicare le Alpi, arrivando persino a Firenze, dove si comincia ad avvertire distintamente un denso e acre odore di fumo. Fumo che sarebbe stato trasportato in Italia dai venti. Seconda giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, arriva un'altra medaglia per l'Italia. Pelati conquista il bronzo nel duo libero misto insieme a Lucrezia Ruggero. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Inaugurati i nuovi serrai di Sottoguda. I serrai di Sottoguda, una gola naturale situata ai piedi della Marmolada, sono stati recentemente riaperti al pubblico dopo i danni subiti a causa della tempesta Vaia. Questo corridoio, caratterizzato da pareti rocciose e cascate, è ora completamente percorribile, rappresentando un importante patrimonio identitario per la regione. Addio a Toni Cador, pioniere dell'occhialeria. Antonio Frescura, noto come Toni Cador, è deceduto all'età di 95 anni. Fondatore dell'azienda Cador nel 1962, ha dedicato quasi 80 anni alla produzione di occhiali. La sua scomparsa segna la perdita di una figura di riferimento per l'occhialeria bellunese e per il Made in Italy. Escursionista irlandese ritrovato sull'Altavia 1. Un escursionista irlandese di 59 anni è stato ritrovato nella notte dopo essersi perso lungo l'Altavia numero 1, mentre si dirigeva verso il rifugio Bianchè. L'uomo ha perso l'orientamento in un punto in cui il sentiero attraversa un torrente, ma è stato recuperato in sicurezza. Via Feltre in Consiglio Comunale. La questione dell'abbattimento degli alberi di Via Feltre è stata discussa nel Consiglio Comunale di Belluno, dove il sindaco Oscar De Pellegrin ha presentato il progetto di riqualificazione della strada. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di rendere Via Feltre più sicura e vivibile, rispondendo a una petizione popolare in merito. Torna il Festival degli Aquiloni all'Alpago. Il Lago di Santa Croce ospiterà la terza edizione del Festival degli Aquiloni, che si svolgerà oggi e domani. Organizzato dal Comitato Alpago 2 Ruote in Solidarietà, dal Comune di Alpago e da Eventi Volanti, l'evento prevede l'esibizione di centinaia di aquiloni e sarà aperto al pubblico dalle 9.30 alle 18.30. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Principessa
1: Nigeri,
0: lo sai cosa sta iniziando ora?
1: Il suono dei ricordi playlist.
0: Sì, ma...
1: ma?
0: Quale puntata?
1: L'ultima della terza stagione.
0: E ciò come ti fa sentire?
1: Oh beh, ho già preparato le valigie.
0: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto,
0: alla dance anni 80 e 90,
1: che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
1: Però il primo brano che ascolteremo è...
0: No!
1: Uffa!
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock

0: Così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist.
1: So good!
0: Beh, so good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Mega Mix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni. E questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jammy D. In realtà si chiama Marina Restuccia. E se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray. Sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano.
2: Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farle a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe. Ma già Isabi scalpita con Good For You.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita, mix e remix come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994 e chi non li faceva nel 94 i pezzi, si intitola Into My Life.

ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night. Cool.

0: ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist. The Sound of Memories playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music, il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, Sand Fred.

0: Dopo il bagno di baci che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-3133781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, NJ, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Busy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 e il brano si intitola

0: pezzo indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nej?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. Atelier Folie, No Rhymes, No Reason.

A volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: E questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Sì.
1: Bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Ah, un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima però di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, sì. Ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, NJ, per questa splendida occasione ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
0: Anche meno.
3: Ciao.
0: Ma dillo bene.
3: Ciao.
0: Vabbè. In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
3: Bravo, NJ!
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: May I have your attention, please?
1: STS, station to station.
2: Music discovery.
3: Station to station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

Chiedo scusa se non uso internet. Un vero ghetto boy non sta su internet.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.
2: They love each other. They make love. The world has sex. Sex.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

la notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

Come dice lo spot di una noto network italiano, questa è musica di Grand Class. Infatti la tromba di Rob Zim non è che la si sente tutti i giorni, infatti con il rapper Jeff Ryan era Well and Well. Adesso c'è Paul Brown, la sua chitarra 7 and 7.